0: Fluido. Fluido. L'aperitivo creativo plein air torna in diretta su Radio Company da Villa Italia tra pochi minuti. Radio Company.
1: Noi siamo la family. Allora, prima ci sono i sommersi. Poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sismale e De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
2: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio. Ciao,
1: ciao a tutti. Anche un prosecco.
3: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.
4: Radio Company presente Fluido. Fluido. L'aperitif créatif plein air. La musique. Stefano Conte. L'espace de Villa Italia.

0: 8 eau. La semaine prochaine vous attend.
1: Radio Company.
2: Radio Company ha scelto
3: Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
4: Nella profondità della notte inizia un viaggio oltre il suono. Su Radio Company le frequenze si fondono con il battito dell'universo. Qui, dove il tempo si dissolve e l'anima danza.
5: We got a party to go to tonight.
4: Ogni walk ti guida tra vibrazioni avvolgenti e misteriose. Questo non è solo un radio show, è un rituale. Benvenuti a Music Therapy.

Le onde invisibili della notte, Onivox tesse melodie che vibrano nell'anima. Ogni suono è un richiamo, ogni battito una rivelazione. Benvenuto in Music Therapy.

combatti. Lascia che la musica ti guidi e scopri chi sei in un luogo dove il tempo si ferma. Benvenuto in

tutto è un segreto, ogni melodia una porta da aprire. Oniwox ti guida attraverso un viaggio sonoro che non conosce confini. Sei Music Therapy.

0: Le onde sonore si fermano solo per un istante. Music Therapy tornerà tra poco su Radio Company. Resta con noi, perché il viaggio non è finito.
1: Radio Company. Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.
0: Su Radio Company, la notte apre le porte di Music Therapy. Honeywalks ti guida in un viaggio tra vibrazioni profonde e suoni che risvegliano l'anima. Benvenuto in Music Therapy.

Lasciati avvolgere dal ritmo ancestrale. Le selezioni di Honeywax non sono semplici suoni, ma chiavi che aprono porte verso mondi sconosciuti. Sei dentro Music Therapy.

notte custodisce segreti che solo pochi possono decifrare. Oni Walks ha il codice e la sua musica è la chiave. Immergiti nel mistero di Music Therapy.

0: viaggio di Music Therapy finisce qui. Ma la musica continua. Riascolta le vibrazioni di Onywox sul podcast. Disponibile sull'app di Radio Company e su Stream.
1: We got a party to go to tonight.
0: Alla prossima settimana, sempre con Music Therapy.
2: Radio Company. Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.
3: Radio Company Boutique. Summer Vibes.

0: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Radio Company Boutique, Summer Vibe.

0: nella data del suo compleanno. Unico concerto, Nino 7.0. Nino D'Angelo, 21 giugno 2027, stadio Diego Armando Maradona, Napoli. Euronics Tufano. Nino D'Angelo 7.0. Prevendita su Ticket One.
1: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
2: C come Company, C come C Radio.

0: le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici, via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
1: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
2: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
3: anche senza gridare.
2: La radio rende
1: famosi. Occhio, anzi orecchio.
4: C come Company, C come C Radio.

0: Radio Company Live Tour il 31 luglio a Circello Benevento.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
3: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

0: Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.

0: Festival. Let's go!
1: Buono Tonello, c'è l'80 Festival di domenica mattina che suona su Radio Company con un bel saluto ai nostri 80 amici sparsi all'ora del volo e anche no. Salutiamo anche il nostro GM, il nostro Martino alla parte tecnica e come sempre noi di Radio 80 pronti per questi 60 minuti da vivere insieme. Partiamo con Danny Sisworth e la sua Don't Look Any Further, questa è la versione originale. Sentiamo poi George Michael con I Want Your Sex e Prince, la bellissima Sign of the Time.
0: 80 Festival.

0: Pizza.
1: Il folletto di Minneapolis, così chiamato, Prisco, Sign of the Time, George Michael con I Want Your Sex e Dennis Edwards, la bellissima Don't Look Any Further. Una piccola pausa, tra un po' torniamo noi degli anni 80 qui su Radio Company.
2: 80 Festival.
3: Let's go!
2: 80 Festival.
3: Spot.
4: Radio Company Live Tour. Il 31 luglio a Circello Benevento.
5: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
6: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
7: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
8: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
9: Ma è fantastico!
8: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
10: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
11: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile.
12: Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp
11: allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
13: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
11: Radio Company Summer Tour 2026.
13: Il tuo evento e la nostra passione
11: per un'estate perfetta.
5: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Festival. Let's go!
1: Buon ritornello, c'è l'80 Festival che suona ancora. Buona estate a tutti e tante cose, salutiamo anche gli amici che sono in partenza per le vacanze, insomma so e sappiamo molto bene che in questi weekend ci sono i vari blocchi di partenza ma anche qualche rientro purtroppo, in qualsiasi caso speriamo di essere una buona compagnia per voi. Ciao Mauro Tonello, l'80 Festival, ed ora Murray la sua Comanchero e poi Dan Harrow, la bella Italo Disco con Mad Desire.
0: 80 Festival.

Dan Harrow, che sarà ospite in una puntata dell'80 Festival Live, precisamente a Suoni di Marca a Treviso, e vi aspetto, poi avrete tutte le informazioni necessarie. E abbiamo sentito anche Murray e la sua Comancero. In arrivo ora Love Unlimited della bellissima Love Steam e Barry White, Live Music Play.

0: praticamente tutto in famiglia, Barry White e la Loma Limit, l'orchestra che seguiva appunto il grande mitico Barry White. Ancora pochi minuti di pausa e tra un po' torniamo con un pezzo potentissimo degli anni 70 che vi farà sicuramente ballare.
1: 80 Festival. Let's go! 80 Festival. Spot.
2: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
3: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
2: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
4: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 7505.
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
6: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
5: Vi augura buon ascolto con Radio Company. C come Company, C come C Radio.

0: Festival. Let's go!
1: Questa Radio Company suona l'80 Festival con Mauro Tonello in questa domenica, in arrivo anche Rob Band, la loro Electric Flying e i Culture Club con Boy George, Do You Really Wanna Harm Me?
0: 80 Festival.

In concerto in giro per l'Europa ma anche per gli States, Boy George, tra le cose credo abbia avuto un concerto, tenuto un concerto poco tempo fa in quel di Milano, e ora sentite con Do You Really Want to Hurt Me, il loro primo successo, la band dell'album mitico Crunch con Electric Flying. Nell'80 Festival c'è anche Tina Charles d'Argentina con I Love to Love, e gli ABBA, la mitica Dancing Queen.

0: Lord Yab con Dancing Queen e Tina Charles, la nostra graditissima ospite live un po' di anni fa nel nostro 80 Festival. Ci fermiamo troppo agli ultimi di 80 Festival di domenica.
1: 80 Festival. Let's go! 80 Festival. Spot.
2: Radio Company Live Tour. Il 31 luglio a Circello Benevento.
3: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Radio Company Live Tour. Il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento. Il 31 luglio a Circello Benevento.
3: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
4: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
5: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
4: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella. Al resto ci pensiamo noi.
6: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: chiudiamo così la nostra 80 festa di domenica mattina. Da Mauro Tonello è tutto, grazie a GM, nostro Martino, che ha mixato i successi marcati anni 80 per quanto mi riguarda. Ci sentiamo questo pomeriggio verso sera con la botta da 90, ma ora c'è Stefano Ferrari e la sua Company Hit, subito dopo Michela J con Domenicando.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.
3: Come si dice in spagnolo?
4: Bocadillo.
3: E in francese?
4: Colation.
3: In portoghese?
4: Longi.
3: Cinese?
4: Ciao, ci.
3: Vabbè, se non si era capito, snack.
4: Ciao amici, siamo Giulie Pego, Leo e DJM.
3: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì.
4: Dalle 11 alle 13.
3: Su Radio Company.
5: Radio Company, snack.
1: Spot.
6: Auguri Matteo, auguri Luci, auguri papà, auguri Ciro. Ciro, da quanto tempo?
7: Scusa,
6: auguri,
7: scusa, che cosa stai facendo?
8: Sto facendo gli auguri a tutti, amici, famiglia, parenti.
7: Ma non perdere tempo a urlarlo in giro. Vabbè, cioè, affidati a dei professionisti.
8: E chi sono?
7: Siamo noi di Radio Company. Vai sul sito di Radio Company, tasto Companyversario, compili il form.
8: Sì.
7: E se sei ancora molto più tecnologico, scarichi l'applicazione di Radio Company. Anche lì c'è il form. Così non perdi le corde vocali inutilmente. Lo fai fare a dei professionisti, che saremo noi due.
8: Vabbè, comunque, mi sono dimenticato di dire una cosa.
6: Auguri, Salvatore!
7: Va bene, se vuoi evitare di urlarlo in giro, affidati ai pischelli di Radio Company. Ogni giorno dalle 14 alle 16 c'è il Companyversario.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Una coppia in crisi.
2: Essere o non essere.
3: Durata approssimativa 3 ore e 45.
4: 3 ore cosa?
5: Hai dello Xanax?
1: Un omicidio.
6: Questo palazzo ricorda la finestra sul cortile.
7: È successo qualcosa di grave. Credo abbia ucciso sua moglie.
8: Questa storia inizia a eccitarmi.
1: Il delitto del terzo piano, dal 16 aprile, solo al cinema.
9: Ragazzi, viene da un paese civile. Non la facciamo pentire di essersi trasferita.
10: Presentato alla mostra del cinema di Venezia.
11: Suo accento non è di qua, mi sembra straniero.
12: Sono svedese.
13: Giù.
10: Uno dei film italiani più sorprendenti dell'anno.
11: Nato a Stoccolma, occhi belli.
14: Sorridete, per favore.
10: Un anno di scuola, dal 9 aprile al cinema.
15: Officine Ubu presenta.
16: C'è da organizzare una cena.
17: Per chi?
16: Per Franco.
15: Spagna, 1939.
18: Gli chef sono tutti in carcere.
19: Sono rossi.
15: Candidato a 8 premi Goya. Una commedia brillante e irriverente.
18: Nella Spagna di Franco non c'è posto per me.
20: L'unica via di salvezza è la fuga.
18: Che fuga?
15: A cena con il dittatore, dal 9 aprile, al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
21: Fuori della top 30 che ascolteremo, ricordo, nelle due ore sentiamo le prime 30, ma la classifica ne menziona 50, le trovate al nostro sito www.radiocompany.com. Cominciamo allora dalla prima nuova entrata di oggi, andiamo alla posizione numero 45, il primo ingresso è il nuovo singolo di Chris De Sarandi.

0: Radio Company Live Tour. Il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento. Il 31 luglio a Circello Benevento.
1: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action, un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
4: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Veste lui,
3: veste lei.
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti. E sei già a casa.
5: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
6: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
7: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
8: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28 Benevento.
7: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

Buona domenica, ben trovati e benvenuti qui a Radio Company. Questa è la nostra Company Hit, la classifica ufficiale di Radio Company. Io sono Stefano Ferrari, c'è invece DJM ad occuparsi della regia. Andiamo a riepilogare. Numero 30, siamo entrati nella top 30, Baby K con Tuca Macarena in discesa di 5. Alla 29 invece abbiamo appena sentito Madame con Mama Non Mama. Alla 28 arriva Olivia Rodrigo. I know.

Businessman per Dito nella Piaga, che passa dalla 26 alla 27 questa settimana, lascia libero proprio il posto il 26, dove andiamo a conoscere la terza nuova entrata di questa settimana, il nuovo singolo di Blanco.

0: si intitola Los Angeles, il nuovo singolo di Blanco, che è la terza nuova entrata di oggi alla posizione numero 26 della nostra classifica, che si ferma e riparte tra poco con la quarta, l'ultima, la più alta nuova entrata di oggi.
1: Company, solo i più ascoltati su Radio Company. Spot.
2: Radio Company Live Tour, il 31 luglio a Circello Benevento.
3: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
1: Company. Company. Solo i più ascoltati su Radio Company.

la più alta nuova entrata di questa settimana, la quarta alla posizione 24. Vi ricordo però la 25 Gianna Nannini e Marrakesh con America Inc. in discesa di 3. E allora eccolo qua, Salda Vinci, dopo il successo di Sanremo, a così arriva anche Poesia, che è la più alta nuova entrata di oggi alla posizione 24.

0: Magnetic per De Bosa, che occupa la stessa posizione che occupava domenica scorsa, cioè la numero 23. Perdono invece un posto e scendono alla 22 Gabri Ponte e Giovanotti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

DNA per Gabri Ponte e Jovanotti, posizione 22 per loro questa settimana in una classifica che ha già mandato agli archivi le quattro nuove entrate di oggi. Ricordo, avremo una mezza nuova numero uno oggi, nel senso che ci sarà un singolo che ritornerà in vetta dopo esserci già stato. Intanto alla 21 sentiamo Fulminacci.

0: Material Lover per Sienna Spyro, che occupa la posizione 20 della nostra chart. Alla 19 c'è J-Ax, ma lo ascolteremo tra poco.
1: Company, sono i più ascoltati su Radio Company. Spot.
2: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
3: Radio Company Live Tour. Il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento. Il 31 luglio a Circello Benevento.
4: C'è qualcosa nell'aria.
5: Li senti anche tu?
6: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
7: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
6: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
0: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
9: Sì!
8: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
10: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.

Ipi Yayo, ma anche no. J-Ax, che oggi occupa la posizione 19, perdendo 18 posizioni. Esatto, c'era proprio lui alla numero 1 7 giorni fa. Un tracollo, insomma, nel giro di 7 giorni che poche volte vediamo all'interno della nostra chart. Alla 18 ci sono invece Madonna e Sabrina Carpenter.

0: Madonna, o come dice Sabrina Carpenter, Madonna. Bring Your Love -6 alla 18 per un'altra ex numero 1 della nostra classifica, che chiude tra l'altro la prima ora di Company Hit. Siamo pronti per altri 60 minuti che sono gli ultimi, sono quelli che ci porteranno a vedere chi andrà in vetta oggi nella nostra classifica.
1: Radio Company Time.
2: Breaking news. Grave attentato a Berlino, un furgone ha travolto i partecipanti del tradizionale Pride, provocando un morto e almeno 16 feriti. Il servizio di Alessio Galea.
3: Finisce nel sangue il Gay Pride di Berlino. Un furgone ieri sera ha travolto la folla, causando la morte di una donna e almeno 16 feriti. La polizia ha identificato il presunto autore, un 21enne, vicino agli ambienti dell'estremismo islamico. Un attacco alla nostra società libera e cosmopolita, il messaggio del sindaco di Berlino Wegner. Alle 14 la commemorazione alla porta di Brandeburgo.
2: Guerriglia ieri in Val di Susa a Chiomonte, tra notab e forze dell'ordine, incendiate due camionette dei carabinieri, lancio di pietre e bombe carta contro gli agenti che hanno risposto con idranti e lacrimogeni, circa 60 gli agenti feriti. Con l'Italia divisa a metà dal meteo, temporali al nord e al centro, caldo torrido al sud, è scattato il primo grande esodo estivo da Bollino Rosso su strade e autostrade, previsti 27 milioni di italiani in viaggio malgrado il rincaro di benzina e gasolio. Ciclismo, Parigi in corona, Tadej Pogacar al quinto Tour de France in carriera, oggi in passerella sugli Champs-Élysées. Il fuoriclasse sloveno è giunto quarto nella penultima tappa, la scalata del mitico Alpe d'Huez vinta dall'ecuadoriano Carapaz. È tutto, a più tardi.
4: Breaking news. Per rimanere

0: sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
1: Radio Company. Spot.
2: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
2: Ah, e allora scialla.
4: Scialla, scialla.
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Radio Company Hit. I successi più passati questa settimana su Radio Company.
6: Infatti lo ribadisco, oggi nuova numero uno, che non è una nuova numero uno ma è un ritorno in vetta per un pezzo che c'è già stato. Noi siamo ancora però in alto mare, in ogni caso ancora buona domenica, buon 26 di luglio. Salve a tutti da Stefano Ferrari, DJM, pronto a farci ripartire con la posizione 17, ci fa ripartire con il

0: l'espansione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto. Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
2: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
1: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
2: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
4: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
5: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
6: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Una coppia in crisi.
8: Essere o non essere.
9: Durata approssimativa 3 ore e 45.
10: 3 ore cosa?
11: Hai dello Xanax.
7: Un omicidio.
12: Questo palazzo ricorda la finestra sul cortile.
13: È successo qualcosa di grave. Credo abbia ucciso sua moglie.
14: Questa storia inizia a eccitarmi.
7: Il delitto del terzo piano. Dal 16 aprile, solo al cinema.
15: Ragazzi, viene da un paese civile. Non la facciamo pentire di essersi trasferita.
16: Presentato alla mostra del cinema di Venezia.
17: Sono non è di qua, mi sembra straniera.
18: Sono svedese.
19: Giù.
16: Uno dei film italiani più sorprendenti dell'anno.
17: Nato a Stoccolma, occhi belli.
20: Sorridete, per favore.
16: Un anno di scuola, dal 9 aprile al cinema.
21: Officine Ubu presenta.
22: C'è da organizzare una cena.
21: Per chi?
22: Per Franco.
21: Spagna, 1939.
22: Gli chef sono tutti in carcere.
23: Sono rossi.
21: Candidato a 8 premi Goya. Una commedia brillante e irriverente.
22: Nella Spagna di Franco non c'è posto per me.
24: L'unica via di salvezza è la fuga.
22: Che fuga?
21: A cena con il dittatore, dal 9 aprile, al cinema.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Spot.
25: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
26: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
0: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
1: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
10: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tressanti, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 74320.

Ricominciata da qualche minuto la nostra classifica ufficiale, buona domenica, bentrovati, benvenuti qui a Radio Company da Stefano Ferrari. C'è DJM che si occupa della regia, lui ha appena suonato alla posizione numero 13 Noemi con Tu cosa fai questa sera, sottotitolo Vado al pronto soccorso. Noemi insomma è stata protagonista di una brutta caduta proprio domenica scorsa durante un concerto live, era lei alla posizione 13. Alla 14 vi segnalo Giovanotti e Alfa e vi dico che alla 12 andiamo ad ascoltare Bruno Mars.

intitola On My Soul, il pezzo di Bruno Mars che guadagna 8 posizioni, sale alla 12 della nostra classifica. Bruno Mars decisamente passato, più passato del solito questa settimana nelle radio italiane, ma è un riflesso anche di quello che è stato il suo grande successo al concerto live a San Siro. Andiamo alla posizione numero 11, sentiamo Francesco Gabbani.

Summer Funk per Francesco Gabbani, che oggi perde due posizioni, esce dalla top 10, passa infatti dalla 9 alla 11, guadagna 5 posti e va ad aprirla la top 10, quindi va alla 10 proprio lui. Safe.

0: domenica.
1: Buona domenica per Safe, posizione numero 10 nella nostra Company Hit, la classifica ufficiale di Radio Company, che alla posizione 9, in discesa di due posti, vi presenta una ex numero 1, Bossa Nostra, lei è Gaia.

0: Dopo Gaia con Bossa Nostra noi ci fermiamo, piccolo time out per noi, ripartiremo naturalmente tra poco per continuare la nostra scalata alla mezza nuova numero uno di oggi.
1: Company, solo i più ascoltati su Radio Company. Spot.
2: Radio Company Live Tour, il 31 luglio a Circello Benevento.
3: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
1: Company, solo i più ascoltati.

Buona domenica, ben trovati, benvenuti qui a Radio Company. È il 26 di luglio, quindi ne approfitto per augurare le buone vacanze, insomma buone ferie a quelli che magari vanno in vacanza tecnicamente una settimana prima da quello che tutti si aspettano. In ogni caso, buone vacanze, godetevele con la musica di Radio Company. Siamo ripartiti con la posizione 7. Vi ricordo, alla 8 però Emma e Fabri Fibra con Antidroga in salita di 9. Alla 7 erano invece Another 54 Ultra, appena sentiti, con Talk to You. Alla 6 Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Il canto d'amore di Angelina Mango, Marco Mengoni, che guadagnano 4 posizioni, vanno alla 6 questa settimana. Alla 5 invece ci sono Tame Impala e Jennie delle Blackpink, il pezzo è Dracula.

Dracula per Atemi, Impala e Jenny che guadagnano un altro posticino e si portano alla 5 della nostra classifica. Rimane esattamente dove era 7 giorni fa, cioè alla posizione numero 4, Tommaso Paradiso. Lo sentiamo con il suo pezzo Per l'estate, che parla d'estate e si intitola Agitare Coca-Cola.

Tommaso Paradiso che occupa la posizione numero 4 della nostra classifica questa settimana. È arrivato il momento di salire sul podio della nostra classifica. Alla 3 una ex numero 1 della nostra classifica che oggi riguadagna due posizioni, è Flamenco Paranoia di Samurai J.

0: Flamenco Paranoia, Samurai J, che occupa la posizione 3. Ci dobbiamo fermare alla 2 e tra poco ci faranno ripartire Merck & Cremont, i Colors e Serena Brancale insieme.
1: Company, solo i più ascoltati su Radio Company. Spot.
2: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Ehi Paola!
5: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
4: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
5: Ah sì?
4: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
6: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
8: C come Company, C come C Radio.

Si intitola Partenope, guadagna un posto, è il pezzo di Merck & Cremont accompagnati dai The Colors e Serena Brancale che vanno ad occupare la posizione numero 2 della nostra classifica. È arrivato il momento di presentarvi la mezza nuova numero 1 perché vanno in vetta ma c'erano già stati per un'altra settimana, oggi tornano alla numero 1 i Pinguini Tattici Nucleari.

0: Sorry, scusa, lo siento dei Pinguini è la numero uno, la mezza numero uno di questa classifica, di questa Company Hit, che finisce qui e che torna ovviamente il prossimo weekend, la prossima domenica, e lì sarà già effettivamente profumo di vacanza per voi. Per me no, io ci sarò anche per tutto il mese di agosto, quindi ne parliamo, ma io le guardo veramente da lontano. Vi auguro comunque una buona domenica mattina, restate qui su Radio Company, arriva Domenicando. Io invece vi aspetto domani alle 16 a partire ovviamente dalla solita ora con Pietro per Brutti ma in costume. Buona domenica a tutti, grazie anche a DJM per la regia. Io ero Stefano Ferrari, passo e chiudo.
1: Radio Company Time.
2: Breaking news. Caccia all'uomo a Berlino dopo l'attentato durante il Pride che ha provocato un morto e almeno 16 feriti. La polizia ha diffuso foto e generalità del presunto attentatore che ha travolto la folla a bordo di un furgone. Si tratta di un 21enne legato ad ambienti islamici appena uscito dal riformatorio. Allarme incendi in Francia e Spagna, un uomo è morto in un rogo divampato in un bosco a Manises vicino Valencia. 300.000 le persone evacuate, mentre nel paese transalpino si contano 220.000 sfollati. Le fiamme minacciano la periferia di Bordeaux. Svolta nelle indagini sull'omicidio del giornalista salernitano Luca Esposito, 53 anni, trovato carbonizzato nelle campagne di Eboli. Fermato un 26enne tunisino senza fissa dimora che ha confessato. Secondo

0: Gli inquirenti due si conoscevano da tempo, nel loro ultimo incontro sarebbe scoppiata una lite. Sport: Tadej Pogacar ieri quarto sull'Alpe d'Huez in passerella a Parigi per il quinto Tour de France in carriera. Alle 15 scatta il Gran Premio di Ungheria di Formula 1 Paul di Norris davanti alla Ferrari di Leclerc. Hamilton penalizzato scatta dalla terza fila. Ed è tutto, a più tardi.
1: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: MGK Girl Next Door su Radio Company. Buona domenica mattina. Che?
1: La domenica mattina di Radio Company.
0: No, beh, è l'orario nel quale si va a messa questo. Noi siamo però tra il sacro e il profano, come si dice. Buongiorno a tutti. Buongiorno, buona domenica. Che strano, io non sono abituato. Buongiorno a tutti, sono Igor Pezzi. La Jay è in ferie, giusto? Perché so, c'è sempre la Michela a quest'ora, la salutiamo, la sua domenicando. Beh, insomma, rimarremo insieme fino alle ore 13, quindi insomma avremo modo di parlare di diverse cose, ma la sorpresa vera di stamattina, che non avevo collegato completamente, no? Perché insomma, comunque c'è sempre il regista, ma non sapevo che c'era il mio regista, Gianluca
2: ciao!
0: Pacini.
2: Ciao, cuoricino, ciao a tutti.
0: Buongiorno.
2: Ascoltatori, buongiorno.
0: Ma scusami. Ma noi tutta quella epopea che abbiamo fatto, sì, ciao, ci rivediamo, tornere. Se domenica sta sempre qua, questa storia qua. Okay. Cioè, Tonello ci ha fatto uno scherzo allora.
2: Sì, non è okay. Il 31 agosto, ma è il 26 luglio.
0: Ah sì? Ah, ok, va bene, perfetto. No, se no siamo un attimo a fare le cose da pezzi qua, non ci vuole nulla, dai. Vabbè, ci divertiremo sicuramente.
3: Ce l'hai il buongiorno, quello che si usa il sabato mattina, per caso?
2: Sì, si aspetti 7
3: ore. Secondo me...
0: Ma certo, io aspetto anche 8, non c'è allora problema. Aspetta, fino alle 13 siamo qua,
2: allora
0: quindi.
2: Aspetta,
0: perché noi abbiamo un jingle, dovete sapere che noi abbiamo un jingle che abbiamo, ci siamo creati così per dare il buongiorno del sabato mattina.
2: Sono
0: perché
2: pronto.
0: Igor dice
4: buongiorno che ti

0: buongiorno,
1: buongiorno miei cari vicini. Ma fanculo! Sì!
0: Ma io mi chiedo, ma perché anche la domenica mattina questo qui che se ne esce mentre c'è il buongiorno di Pavarotti? Dal nostro cuore, buona domenica! Sentite che aria! Sentite! Sentite che bello! La domenica è libera! La domenica è domenica! Peccato che domani è lunedì, però! La settimana dovrebbe iniziare da martedì! Cioè, quel giorno di decompressione ci sta tra il weekend e la settimana, specialmente per chi i weekend li fa tosti, si stanca, insomma, fa tante cose, lavora magari o semplicemente si diverte, perché anche divertendosi, caro Pacini, ci si stanca, lo sai questa cosa, che uno fa tanta festa e si stanca ovviamente. Allora vediamo un po' quali sono anche i vostri divertimenti di questi giorni, di questo weekend, dove siete a divertirvi, che cosa fate in buona sostanza, dove andate, se siete diretti al mare oggi, forse sì e no, perché c'è anche un po' di brutto tempo, mi sembra, no? Sta arrivando un po' di brutto tempo nel Triveneto. Vabbè, insomma, se nel frattempo vi fa piacere, diteci al 3332688688 cosa state facendo, dove state andando, se siete già stanchi, se siete in relax aspettando il lunedì perché vi siete divertiti troppo ieri sera. Insomma, chi più ne ha più ne metta. Allora, durante queste tre ore, caro Pacini, tu sei più esperto di me, c'è anche la pausa caffè? Cioè, non c'è un momento per mangiarsi una brioche, qualcosa?
2: Adesso
0: c'è Mariah Carey, ma dopo vedo che si ritorna in onda subito.
2: Ah, ma allora ti sei svegliato presto questa mattina.
0: Someday, Mariah Carey.

0: Mariah Carey, Someday, nella domenica mattina di Radio Company. Buongiorno da parte di Igor Pezzi e da parte di Gianluca Pacini. Buongiorno ancora a tutti. Non so se vi è mai capitato di andare al ristorante, non ce l'ha fatta mangiare tutto e dice adesso tutta sta roba, magari quella metà pizza che non ce la fai a finire, vai a mangiare la grigliata e non riesci a finire le ultime, però è molto succosa, molto buona, quindi che fai? Beh, insomma, viene da portare a casa, no? E si chiama, questa cosa si chiama doggy bag, molto semplice, cioè il fatto di poter portare a casa il cibo avanzato che non riesci a finire, perché fondamentalmente lo hai pagato, allora è tuo. E c'è un dato che fa anche pensare: ogni italiano ogni settimana in media spreca 554 grammi di cibo. Pensate un po'. Sì. Allora, è un dato che fa riflettere sicuramente e che riporta un po' in centro questa abitudine appunto di portarsi a casa il cibo. Però non è molto, molto diffusa ancora, non è molto diffuso ancora il doggy bag del nostro paese, un po' anche per vergogna probabilmente, però in giro per il mondo sì. C'è qualche ristorante che te lo propone, cioè si usa, non è che non si faccia assolutamente, però si ha un po' di vergogna. Allora, il rapporto che avete con questo aspetto, con la doggy bag, cioè il fatto di chiedere al ristorante puoi darmi qualcosa, un contenitore che mi porta a casa quello che ho avanzato, lo fate o non lo fate? Vi fa piacere o non vi fa piacere? Non ve ne frega nulla o vi dispiace, lo fareste? Insomma, dite un po' la vostra, sempre al 3332 688 688. A tra poco.
1: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company Sport. Radio Company Live Tour, il 31 luglio a Circello Benevento.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
4: Veste lui.
5: Veste lei.
4: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
5: Manganaro. Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
4: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Senniti, a Benevento.
6: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione, taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.

Sono i violini di J'adore. Nico Hens, Fabio De Magistris su Radio Company. Una produzione autoctona, come piace definirla a me, cioè di due colleghi, ed è sempre un piacere. Nico Hens e Fabio De Magistris. Allora, buona domenica ancora. Leggiamo il messaggio di Maura, che è arrivato prima, ci diceva: oggi si va a pranzo fuori con la mamma e la signora Mirella, che è una signora anziana e per me è come una nonna. Un bacio, e ovviamente ti auguriamo un buon pranzo. Stavo parlando della doggy bag, cioè quando si va al ristorante e si ha un po' di timore a richiedere il contenitore, che poi si chiama doggy bag, per riportare a casa il cibo che comunque è pagato, che tu non sei riuscito a finire, no? Si diceva prima che in media ogni settimana noi sprechiamo di questo è un dato che riguarda il cibo in casa, però comunque rende l'idea, fa capire, 550 grammi, cioè quindi mezzo chilo noi sprechiamo a settimana, 2 chili al mese buttiamo via, pensate un po'. Allora io vi ho chiesto se avete timore, se lo fate, non lo fate, che rapporto avete con questo aspetto qua. Messaggio arrivato, dice: ciao, noi quando andiamo al ristorante o pizzeria, quello che avanziamo chiediamo se possiamo portarlo a casa, anche perché poi lo buttano e ci dispiace buttare il cibo, soprattutto se è pagato, ed eccolo qua, esatto, non dobbiamo avere paura. In giro per l'Europa, in giro per il mondo, questa usanza è normalità, sta arrivando anche da noi, però sono più i ristoranti che te lo propongono a volte, è difficile che noi lo facciamo, almeno questi sono insomma l'argomento, ecco, è così. E nonostante il fatto che l'Italia ha questa caratteristica a proposito di cucina, che è la cucina del recupero, capito? Perché noi veramente cerchiamo di rimescolare le cose il giorno dopo per magari fare la frittata, cosa c'è nel frigo, fai una minestra con le verdure avanzate, insomma, abbiamo questa mentalità, però siamo timorosi a richiedere la doggy bag quando andiamo al ristorante. Allora, io ricordo tempo fa anch'io avevo timore, ma non c'era un motivo. Adesso invece no, dico: vabbè, questo insomma l'ho pagato, è mio e mi spiace anche buttarlo via, magari me lo rimangio stasera o domani, che sia ancora buono, e chiedo il contenitore. Quindi anche voi chiedete il contenitore, la doggy bag, la richiedete al ristorante per riportarvi a casa il cibo che avete avanzato? 333 2 688 688. Adesso arriva il vulcano di Francesca Michelin.

0: ricordo su Radio Company, le 10.30 della domenica mattina con Igor Pezzi. Stiamo parlando della doggy bag, cioè del fatto che voi quando andate al ristorante siete timorosi, o siamo timorosi, secondo questo articolo, nel chiedere un contenitore per riportare a casa il cibo. Sempre meno probabilmente, però insomma la tendenza è un po' questa. Sentiamo come
1: certo
0: la pensa.
1: Certo che sì, Igor, certo che sì che lo chiedo, ma allora siccome io ho i miei ristoranti abituali, loro di default mi danno la borsetta, la doggy bag, se avanzo qualcosa. Ma mi sembra una cosa normale, al di là del fatto che è cibo che paghi, però io odio buttare il cibo, e quello sarebbe sicuramente andrebbe buttato via se lo lasciassi lì.
0: Sicuro.
1: E quindi mi preparano proprio la borsetta con quello che ho avanzato, ma lo fanno con me, lo fanno con tutti i loro clienti, e ti assicuro che non sono ristoranti, sì, sono ristoranti di un certo livello, insomma, ecco,
0: di un
1: quindi
0: certo
1: voglio
0: livello.
1: Dire mi sembra una cosa giusta, ecco.
0: Bene, grazie della testimonianza, grazie. Poi sentiamo il prossimo.
2: Radio Company. Allora, io direi una cosa, siccome a volte ci lamentiamo quanto costa il coperto, quanto costa una pizza, tutto ciò, però dopo vediamo che quando avanzi nel piatto, avanzi metà della pizza o metà della tagliata che viene buttato via, allora è inutile che ci lamentiamo quanto costa il cibo giorno di oggi.
0: Vabbè, è vero, è costa, però se non ce la fai a mangiare, se non ce la fai a finire, che devi fare? Non è che c'è la possibilità, volendo, di portarsela a casa, certo. Io la chiedo sempre, la doggy bag, anche perché quando esco a mangiare con la mia compagna, lei mangia come un pulcino e io non mi posso sfasciare per due, ok? Non posso mangiare anche il suo. Quindi, visto che di solito sceglie sempre meglio di me, chiedo di portarlo via e ci faccio il pranzo il giorno dopo. Caro amico, non ti firmi, quindi non ti posso salutare. Mi succede anche con la pizza, che avanzo di proposito una fetta per la colazione. Ecco, il fatto di fare la colazione con la pizza, cioè Enrico, il giorno dopo con la pizza. Quanti fanno la colazione la mattina salata, a proposito? Potremmo parlare anche di questo, volendo, Potremmo parlare anche di questo. Allora, c'è spazio e tempo, perché rimarremo insieme fino alle ore 13. 3332-688-688, al ristorante chiedete la doggy bag per riportarvi a casa il cibo avanzato, oppure no? A tra poco.
3: Domenicando ritorna tra pochi minuti. Spot.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: C come Company, C come C Radio.

0: che no, J-Ax su Radio Company. Ma c'è il momento anche della musica nuova, anche la domenica mattina. Arriva LB1 con I Need Sign.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una

I Need a Saying con I'll Be One su Radio Company. Allora, sì, stavo leggendo un messaggio che è arrivato adesso al 3332-688-688. Ciao Igor, io la doggy bag l'ho vista usare pure in Sagra, Raffaella da Marostica. Stiamo parlando della doggy bag, cioè del fatto che se andate al ristorante avete questa usanza o meno di riportarvi a casa il cibo che non avete consumato, perché in fondo è sempre vostro il cibo, ricordiamocelo. Molti hanno questo timore, ma insomma. Allora, a proposito di vacanza, torna a essere un'esperienza da vivere insieme. Ecco, parliamo di vacanze, anche in questa domenica mattina cresce il desiderio di partire con le persone giuste. Perché? Perché è un momento molto bello, molto, molto diciamo anche intimo, e sempre di più la gente cerca delle vacanze con delle esperienze. Ok, quindi non tanto per andiamo alle Maldive per fare le Maldive, no, andiamo al mare con il classico appartamento, sì, ma anche no, cioè nel senso che comunque vogliono cercare un'esperienza, e diventa importante più del posto addirittura la compagnia. Quindi se si va in compagnia è fondamentale che ci sia la compagnia giusta. Questo è un pochettino quello che succede. Quindi dalla vacanza più bella che avete fatto, ecco, con chi eravate, la vacanza più bella che avete fatto nella vostra vita, con chi eravate? Io per esempio il 20 di agosto andrò a Londra con una coppia di amici, e ho scelto, cioè potevamo anche andare a Berlino, potevamo andare a Parigi, potevamo andare a Roma, potevamo andare a Milano, non era questo il problema, era il fatto di fare qualcosa insieme, perché con quelle persone io sto bene. È un pochettino andata così, e quindi andrò a Londra in questo caso. Invece voi, dov'è che siete stati? La vacanza più bella che avete fatto? E soprattutto con chi eravate? 3332 688 688. C'è Ronan Keating.

Alex Warren, Fever Dream su Radio Company. Buona domenica mattina da parte di Igor Pezzi e di Gianluca Pacini. Allora, la coppia che ritornerà il 31 di agosto, vogliamo ricordarlo, con le cose da pezzi alle 8 della sera. Nel frattempo questa mattina ci stiamo divertendo con voi a chiedervi anche qual è stata la vostra vacanza più bella, ma con chi l'avete fatta, perché sempre di più la gente sta decidendo con chi andare in vacanza, è più importante del posto. Quindi mi ha fatto troppo ridere Alberto, che ci scrive da Treviso e dice: la vacanza più bella con mia suocera. E poi dice: ma come con la suocera? Con mia suocera. Perché al terzo giorno ha trovato un villaggio dove facevano yoga alle 6 del mattino, e quindi spariva fino a mezzogiorno. Mai avuto tanta pace. Poi Monica da Padova dice: siamo partiti in 8 amici e siamo tornati in 7, tranquilli, l'ottavo non è che si è perso. Ha conosciuto una ragazza il primo giorno e per il resto della vacanza lo vedevamo soltanto quando passava o veniva a prendersi il caricabatterie. Però è stata una vacanza molto bella con gli amici giusti. Diego invece: ero con mia moglie e i nostri figli, dopo 2 giorni abbiamo capito che la vera vacanza sarebbe stata lasciarli dai nonni, però alla fine insomma abbiamo trovato un modo di far qualcosa fuori dalla nostra comfort zone, ma soprattutto in famiglia, quindi in questo caso è la famiglia. Infine da Rovigo c'è Lucia che dice: con il mio ex eravamo convinti di essere anime gemelle, al secondo giorno abbiamo litigato su come piegare l'ombrellone. Questo un pochettino, cioè tipo, cioè se tu vai e sull'ombrellone litighi, secondo me la coppia non è durata, finisco di leggere. Siamo rimasti insieme ancora 6 mesi, solo perché avevamo già pagato il residence. Vabbè, stavamo però chiedendo, Lucia, la vacanza più bella che vi ricordate, perché avete scelto di andare con quelle persone. Qual era allora? Ditecelo al 3332 688 688. Holly Horses con She's a Sister.

0: She's a sister, Holiday Horses su Radio Company. Lo spazio ancora per due messaggi a proposito delle vacanze e con chi le avete fatte, quelle belle, perché si sceglie sempre la gente, sempre, o meglio gli amici, per andare in vacanza più che altro piuttosto che il posto. Allora, Elena da Chioggia dice: con i miei genitori mio padre aveva portato talmente tante valigie che sembrava stessimo traslocando. Dentro c'era anche una mocca per il caffè di riserva, non si sa mai, diceva lui. E poi infine Stefano da Conegliano: con tre amici inseparabili eravamo convinti di fare tutte le escursioni. Abbiamo passato una settimana a dire: domani ci alziamo presto, domani ci alziamo presto. Il giorno dopo erano sempre le 11 quando aprivamo gli occhi. Quindi l'unica cosa, diciamo, allenata era la pazienza della proprietaria dell'appartamento. Ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco.
1: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company. Spot.
2: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
3: Radio Company Live Tour. Il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento. Il 31 luglio a Circello Benevento.
2: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati,

tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

0: Palma su Radio Company e siamo arrivati alle ore 11. Ah, c'è la messa delle 11. La domenica mattina è così, ragazzi, c'è proprio da fare. Sono le 11:02.
1: Radio Company Time.
0: Molto bello.

0: Say it right, Nelly Furtado, le 11.08 di questa domenica mattina, quasi pranzo ormai, con Igor Pezzi e con Gianluca Pacini. Ancora un buongiorno a tutti, chi si è appena svegliato, chi magari si è appena sintonizzato con noi. Parliamo di vacanze, ma in un modo, diciamo, nel senso un po' più informativo. Ecco, perché c'è il mare e vabbè, questa è la meta, diciamo, classica, che ancora l'immaginario classico dell'estate, c'è il mare come vacanza. Però sta crescendo molto anche la montagna, sta crescendo molto anche il lago, attenzione però, c'è anche la pianura. Quindi la mia domanda sarà: dov'è che avete scelto di andare in vacanza? O cosa preferite? Il mare, la montagna, la pianura o il lago? 3332 688 688. Parleremo di questo tra poco, ok? Perché insomma i dati arrivano dal Ministero del Turismo e anche dal Touring Club Italiano. Addirittura l'Italia rappresenta ancora una delle mete più gettonate anche per gli stranieri. Ci sono c'è un aumento del 26% rispetto all'anno scorso a livello di prenotazioni e di viaggi, cioè di gente che arriva dall'estero per passare le vacanze in Italia. Ma d'altronde è il paese più bello del mondo, a noi ci dispiace per gli altri, ma è così. Tra pochissimo parleremo di cosa succede al mare, di cosa succede in montagna, di cosa succede al lago e di cosa succede in pianura. A tra poco.
1: Domenicando ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Radio Company Live Tour. Il 31 luglio a Circello Benevento. Radio Company Live Tour. Il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento. Il 31 luglio a Circello Benevento.
3: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
4: Svuota tutto!
5: Svuota tutto!
4: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
6: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
4: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
6: Globo, svuota tutto!
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
8: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
9: Ma è fantastico!
8: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
10: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sagno Benevento. Contatti allo 0824 58 700. 168.

Sarandi con Good Old Days su Radio Company. Buongiorno ancora da parte di Corpezzi. Noi preferiamo il mare, Gaia ed Emma. Buongiorno Company, per me il mare a vita. Io e mio marito amiamo il mare. Forse siamo cresciuti lì. Forse perché siamo cresciuti lì. Elida e Ilirda, da Conegliano. Che bei nomi però. Molto strani anche, molto belli. No, stiamo parlando di non solo di vacanze, ma anche un po' di turismo, perché ci sono questi dati molto belli per il nostro paese: 26% di crescita per quanto riguarda il boom, insomma, delle prenotazioni che arrivano anche dall'estero. No, nello scenario immaginario, chiaramente c'è sempre il mare, ok? Cioè l'estate è mare, mare, spiaggia, cocktail, eccetera, eccetera. Vero, molto bello, perché insomma il mare ha sempre il suo fascino, c'è l'aperitivo, il tramonto, poi insomma ci sono varie attività da poter fare, c'è l'aria marina che ti fa bene, insomma ci sono tantissime cose. Ma attenzione però, perché sta crescendo molto anche la montagna e molti la stanno preferendo al mare. In montagna non è che vai soltanto a fare le camminate e basta, o a rilassarti per ascoltare il silenzio. Tanti cercano dei centri benessere in montagna, degli sport che si possono fare. C'è il trekking, c'è la bici, insomma ci sono diverse, ci sono le escursioni poi, e quindi cercano anche, oltre a cercare il buon cibo, si cerca questo, e quindi la montagna sta crescendo. Attenzione, io non pensavo, ma sta arrivando anche il lago, quindi c'è il boom del lago. Secondo sempre il Ministero del Turismo, le località diciamo vicine, o meglio quelle che sono proprio sui laghi, stanno registrando dei numeri molto molto importanti a livello di turismo. E sto parlando del lago di Garda, il lago di Como, il lago Maggiore, il lago di Seve, i principali laghi insomma che abbiamo noi qua in Italia. E molta gente sta cercando di andare anche verso il lago, dove ci sono anche qua sport, paesaggi. Il mix è perfetto in questo caso. Ci sono gli sport acquatici, sono i borghi rurali anche qua, ristoranti, eccetera, eccetera. E c'è comunque anche lì una temperatura più mite rispetto alla città. Ma attenzione, colpo di scena, c'è un quarto settore, il settore della pianura e delle colline. E qua abbiamo agriturismi, abbiamo paesaggi, abbiamo relax, abbiamo gite o comunque visite enogastronomiche. Anche qui c'è un buon motivo per cercare, diciamo, di andare a rilassarsi. La mia domanda a voi, appunto, che cosa scegliete tra mare, montagna, lago, pianura? 3332 688 688. Dove, qua?

0: J Balvin, Godzilla su Company. Allora, i messaggi, uno interessantissimo tra l'altro parla del Covid, pre-Covid e post-Covid. Difatti io volevo accennare questo aspetto. Dopo il Covid molti hanno scoperto l'aria aperta, la montagna, e da lì un po' il boom della montagna è cresciuto. E difatti, ciao Igor e ciao Pacio. Allora, noi pre-Covid andavamo solo al mare, poi dopo abbiamo scoperto la montagna con un'escursione in quota, trekking a piedi, bici, cavallo, eccetera eccetera. Con le guide alpine che ti spiegano mille cose di come funziona il rapporto natura animale uomo, il buon cibo, delle bite, delle malghe, mamma mia. Insomma, mille cose da fare, quindi solitamente facciamo una settimana in montagna e uno comunque al mare, ma in zone che poi possiamo esplorare anche per vedere spiagge e città. Quest'anno toccherà all'isola di Naxos, di Naos in Grecia. Diciamo che non siamo proprio una famiglia a cui piace stare fermi e in relax in vacanza. Elena, grazie, buona domenica Elena, bellissimo, perché bisogna fare le esperienze, i viaggi servono, ci si arricchisce in qualche modo, perché bisogna andare a visitare, fa bene all'umore, fa bene e anche alla propria cultura. Poi mare tutta la vita invece, mi dice Marco da Padova, entro in spiaggia alle 9 del mattino e ne esco praticamente al tramonto, non mi interessa prendere il sole, mi basta sentire il rumore delle onde. Diversamente invece Elisa, scelgo la montagna perché senza pensarci due volte dormo meglio, mangio meglio e non torno a casa col costume pieno di sabbia. Che quando torni a casa dal mare comunque la sabbia c'è, anche se tu ti fai la doccia, alla fine arrivi a casa tu e la sabbia, sempre a prescindere. C'è lo spazio ancora per Roberto? Sì, da Treviso. Il lago mi conquista ogni volta, c'è un'atmosfera che non trovo né al mare né in montagna. Mi piace sedermi sul lungo lago, magari con un gelato, guardare le barche e non avere nessuna fretta. Benissimo, c'è ancora spazio, certo. 333-2688-688, cosa scegliete e perché? Mare, montagna, lago, pianura con gli agriturismi? A tra poco.
1: Ciao, ciao, domenica.
2: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company. Spot.
3: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
4: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
3: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
5: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
6: Per questa pubblicità 0824 43 732. Baby girl. Oh, no, no.
7: Company. Company disc. Company disc. Company disc. I can hear.

0: Joey Corry, Whisper.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Meeting you, David Morales su Radio Company. Buongiorno ancora, buona domenica da parte di Corpezzi, da parte di Gianluca Pacini. Parliamo un po' di emoji. Le emoji nascono tra l'altro negli anni 90 in Giappone. Le emoji sono tutte quelle ste faccine, questi simbolini, queste cose che noi usiamo nel linguaggio via WhatsApp, no? Via insomma sul telefono, e tutti quanti le stiamo usando. Secondo la Unicode Consortium, che è l'organizzazione che ogni anno approva le nuove emoji, dice che ogni giorno al mondo vengono inviati miliardi di emoji. Miliardi. Le più comuni sono le facce, la faccia che sorride con la lacrima agli occhi, il pollice alzato e il cuore. Queste sono le più usate in assoluto, ma poi insomma ce ne sono tantissime, ce ne sono di ogni. Tra l'altro c'è anche il, quando scrivi su WhatsApp, ti indica, in base a scrivi la parola, scrivi birra ed esce il boccale pieno di birra, per esempio, no? Il fiore e ti dà, questo aiuta naturalmente a parlare. Nel nostro linguaggio universale la stiamo usando tantissimo. Vi faccio un esempio: il messaggio nudo e crudo, grazie. Vabbè, la parola dice grazie, dice tutto. Ma se tu scrivi quel grazie con un cuore o con un sorriso, e cambia, quindi insomma danno un po' di emotività ai messaggi, che molte volte ci nascono anche delle incomprensioni. Nasce a proposito dal Giappone negli anni 90 e significa immagine, e emoji in giapponese significa carattere o lettera, e l'emoji praticamente questa è un pochettino la storia di tutto. Si dice che è da boomer usare tante emoji. Le nuove generazioni, le generazioni più giovani, la generazione Z per esempio, dibattono su TikTok piuttosto che su altre piattaforme dicendo che l'emoji è da boomer. In realtà non è proprio così, perché anche loro le usano, quindi si usa a tutte le età. Se avete qualche aneddoto, se avete qualche idea a riguardo, potete dire la vostra al 3332 688 688. Ho letto per esempio che molti giovani hanno sostituito la classica faccina con le lacrime agli occhi con il teschio per dire sto morendo dal ridere. Questi sono linguaggi universali, poi ogni generazione ha la sua, capito? Quindi c'è totale libertà, si usano miliardi ogni giorno. Potrei dirvi qual è il vostro emoji, anzi facciamo così, facciamo un gioco, vaccini, vediamo. Mandatemi un emoji, ok, per rappresentare qualcosa, quello che volete, e io la interpreto, va bene? 3332 688 688.
1: Indovina l'ultima canzone che ti mando io.
0: Non oso neanche pensare, guarda.

0: David Guetta, Just the Way You Are su Company, e sono arrivati i vostri emoji al 3332 688 688 in questa domenica mattina. Allora, NCS, non ci siamo, potrebbe interpretare, ma c'è ecco, io non l'ho capita però, stizzo, io non l'ho capita. Allora, c'è la faccia di una donna con la mano sul viso, tipo sai quella cosa che ti dice un po' di disperazione. E poi c'è un emoji. No comment, una cosa del genere, così. Sì. Potrebbe essere un no comment questo? Può essere, sì, sì. Poi. Allora, un attimo, perché ne sono arrivati parecchi. C'è Sandro che mi manda una tromba e le mani congiunte. E poi mi fa anche la spiegazione. Ti prego, trombiamo. Gianluca Bacini, so già che adesso tu la userai. Allora, poi.
1: Sì, sì, sì.
0: C'è un cornetto, cioè una brioche, mani congiunte e attenzione, emoji con l'aureola. Si intende, facciamo un cornetto, cioè facciamo le corna. Poi c'è la fetta di torta, la coppa di champagne e lo champagne, e vabbè, lì si brinda in qualche modo. Poi un'altra, c'è un emoji. Meraviglioso l'emoji di Matteo da Mantova, ma è molto chiaro, eh. Però come lo posso dire questo in radio? C'è una donna davanti. Ma perché siete andati tutti sul sesso di domenica mattina? Ma perché? Lo so, molto bello però sta cosa, e poi c'è il cuore, insomma, tra l'altro non fatevi troppe domande se trovate un cuore più chiaro o un cuore più scuro, dipende anche dal device che state usando, anche dal telefono. I cuori, come vedete, sono tantissimi, di vario colore, e chiaramente chissà, il cuore blu esprime fiducia, il cuore verde può indicare amore per la natura, per esempio il cuore giallo è quello della felicità, dell'amicizia, il cuore arancione rappresenta l'amicizia, l'entusiasmo, l'energia, addirittura il cuore rosso, insomma, è l'amore per eccellenza, quello fucsia per esempio trasmette dolcezza, tenerezza e quant'altro. Bene, ok, grazie mille. Allora, la traduzione può essere proprio non ci siamo, oppure come siamo messi, la prima emoji che ho spiegato, quella di stizzo. Grazie, buona domenica anche a te, grazie mille. Bene, che succede? Ci fermiamo un attimo, Pacini? C'è un successo dal passato e uno del presente dopo la pubblicità. E allora tra poco.
2: Domenicando ritorna tra pochi minuti. Spot!
3: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
4: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
5: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026.
1: nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
6: C come Company, C come C Radio.

C'è Bausa con Magnetic su Company. C'è una bella domanda da farsi. Non so se avete notato, ma gli adolescenti si stanno vestendo sempre, o quasi tutti, insomma, sempre più di nero. Di nero non è tristezza, tranquilli, ma dietro c'è una scelta ben precisa che arriva dal mondo, insomma, della moda, per un lato, dei social, praticità e desiderio di sentirsi parte di un gruppo. Quindi tra pochissimo parleremo appunto di questo. Non so se vi è mai capitato di passare davanti all'uscita di una scuola superiore, vedrete che gli teenagers, in questo caso gli adolescenti, quindi dai 13 anni in su, tendenzialmente vestono più nero rispetto

0: I belong to you, Lenny Kravitz, su Radio Company. Sono, beh, insomma, ci manca ancora un'oretta insieme, eh? E tra poco parleremo di... No, adesso... Queste sono le campane di mezzogiorno, queste, giusto? No. Difatti, mezzogiorno in punto.
1: Radio Company Time.
2: Di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Voglia di novità? Voglia di...

0: Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
0: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio. Marchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
2: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
3: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
4: Radio Company Live Tour. Il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento. Il 31 luglio a Circello Benevento.
0: Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80.
5: Pronto?
6: Ciao Romina!
5: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena.
6: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
5: Sempre al verde?
6: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
5: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
7: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
0: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

0: Radio Company. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Pronto?
2: Ciao Romina!
1: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
2: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
1: Sempre al verde?
2: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
1: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
3: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
0: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: colazione.
1: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
5: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

Hugo con Moving to the Sun su Company. Allora, c'è un numero che ci accompagna da millenni e millenni e millenni, ed è un numero speciale. Secondo voi qual è il numero perfetto? È il numero 3. Il numero 3 è diciamo la base di tutto. Molti discorsi si costruiscono su 3 pilastri. Anche molte frasi hanno 3 diciamo 3 parti, e hanno anche molti detti storici, e addirittura sono formati da 3 parole. Il nostro cervello preferisce le strutture semplici, non quelle prolisse, veloci, anche perché arrivano subito, ok? Quindi andiamo a a leggere un paio di espressioni che sono state costruite sul numero 3 e sono famose. Per esempio, veni, vidi, vici. Vieni, vidi, vinsi, è la frase attribuita a Giulio Cesare quando vinse. Poi, quante volte abbiamo sentito dire pronti, partenza, via? Oppure luci, motore, azione. Oppure libertà, uguaglianza, fraternità, è il motto della Rivoluzione Francese. Anche qua ci sono 3 parole. Esatto, sì. Quindi 3 parole che diventano quasi una formula. Tra poco ne continueremo ancora a parlare, perché ci sono diverse cose anche molto molto interessanti. Il vostro numero preferito qual è, se volete dirlo? Il 3. Secondo me il 3 è il numero perfetto, ed è anche il numero preferito di molti, come sottoscritto, ok? Quindi 333, tanto per giocarci un po', 2688688, ditemi qual è il numero vostro preferito, così parliamo un po' di numeri in questa mattinata. Anzi, ormai siamo già partiti verso il mezzogiorno. Eddie Golding con Born.

0: Austin House, Jubal su Company. Parliamo ancora dei numeri, del numero 3. Il numero 3 ci accompagna da millenni ormai, da sempre. Il genio e i tre desideri. Ecco, ma perché proprio il 3? E uno degli esempi più conosciuti è quello del genio della lampada, per esempio, no? Nelle favole il protagonista non riceve un desiderio soltanto e nemmeno 100, ne riceve 3 di possibilità. Che ne so, per esempio, vi faccio un altro esempio. L'ho perso, ecco, nella mitologia le tre moire che decidevano il destino degli uomini, le tre grazie, simbolo di bellezza, creatività e gioia, Cerbero, il cane degli inferi che con le tre teste, e poi anche nella vita quotidiana, se ci pensiamo bene, passato, presente e futuro. Un attimo, nascita, vita o morte, corpo, mente e spirito, ieri, oggi, domani. Quindi il numero 3 è sempre ricorrente, il nostro cervello lo ama in maniera particolare. Sì, chi c'è?
1: I tre panettoni, le tre Marie.
0: Le tre Marie. Secondo me anche Treviso, alla fine è collegato al numero 3. Quindi alla fine, insomma, c'è sempre. Quando si usano due termini, creare un contrasto, il bianco e il nero, per esempio, no? Quando poi i termini cominciano a essere 3, 4, 5, diventa difficile memorizzarli. Anche a livello spirituale, lo stavo per dire, è arrivato un messaggio, quindi siete prontissimi e state sul pezzo, bravi. A livello spirituale e religioso c'è Padre, Figlio e lo Spirito Santo. E sono sempre tre elementi.
1: Avete bravo, capito? Andrea!
0: Bene. Esatto, esatto. Bene, andiamo con Kiss Me? Andiamo con Kiss Me.

0: Kiss Me. C'è Andrea che ci scrive: anche nei testi di solito c'è il numero 3, c'è l'introduzione, c'è il corpo e c'è la conclusione. Il numero 3 ci accompagna. Sentiamo anche un audio.
1: Scusa Igor, ma la Trinità dove la vogliamo mettere?
0: Sono sempre in tre. Sono sempre in tre, c'è il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, lo si diceva prima. Invece i tre desideri: perdere 3 chili, trovare 3 milioni di euro e avere 3 settimane di vacanza. Insomma, Laura, provaci, magari non si sa mai. Le mie tre parole invece in questo momento sono caffè, ferie, silenzio. Tre parole: bicicletta, montagna, polenta. Io sono semplice. Ciao Gianni. Allora, le prime tre parole che vi vengono in mente, le prime tre cose che vi vengono in mente, i primi tre concetti che vi passano per il cervello, diteceli al 3332688688. A tra poco.
2: Comunicando ritorna tra pochi minuti. Spot. Ma anche lei è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Zhou. Borse, abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.

Ancora una buona domenica, una ventina di minuti insomma insieme fino alle ore 13 con Gianluca Pacini, con Igor Pezzi e ovviamente anche con voi, perché stiamo parlando del numero 3 e io vi ho chiesto al 333-2688-688 di mandarci le prime tre cose che vi vengono in mente. Il 3 è il numero più ricorrente nella nostra vita, nella nostra cultura, nella nostra umanità, ci accompagna da anni e anni e anni, tante cose sono strutturate su 3 cose, scusate il gioco di parole, anche diciamo l'argomento, c'è l'introduzione, prima Andrea ci ha scritto, c'è l'introduzione, c'è lo sviluppo, c'è la conclusione, ecco, ho fatto un esempio, la Trinità, Padre, Figlio, Spirito Santo, eccetera, eccetera. Allora, 3 parole, famiglia, animali e casa, Valentina da Milano. 3 desideri, invece Giorgio da Abano Terme, vincere il Superenalotto, mangiare senza ingrassare e dormire senza svegliarmi per andare in bagno. Anche questo potrebbe essere un desiderio. 3 desideri invece per Monica, che gli scrive da Sandola di Piave. Una vacanza lunga, un po' di soldi e una domestica che non sia io, chiaramente. Poi barbecue, amici, estate, non ho bisogno di grandi cose. Ciao Alberto. 3 frasi, ama, ridi, vivi, perché alla fine quando guardiamo indietro non ricordiamo quanto abbiamo lavorato e quante cose abbiamo comprato, scoperto, fatto, insomma. È vero anche questo, è vero anche questo. Benissimo, benissimo. C'era un disco una volta, vero, di Valeria Rossi? Dammi 3 parole, sì. Vedi che ti ritorna solo il cuore amore, insomma. Arriva il DJ Goya con Messico.

Sì, maledetto me su Company. Ma lo sapete perché i rumori di sera, di notte diventano più paurosi? Fanno più... cioè un rumore di notte ovviamente dice oh, che cosa succede, no? Segnale d'allarme, capito? O come dicono quelli più giovani, un red flag, no? Se bandiera rossa, quindi segnale di allarme. È molto semplice. Innanzitutto il cervello è più concentrato, nel senso che non ha delle distrazioni, ci sono meno rumori, è tutto più tranquillo e calmo, quindi un rumore lo sente, lo percepisce subito. Ma perché ci fa paura? È un qualcosa che noi abbiamo ereditato, fa parte dei nostri geni, i nostri antenati di notte dovevano stare svegli per cacciare, per non essere cacciati a loro, a magari l'arrivo di qualche animale, che ne so. E quindi questo discorso del buio, e poi il buio aiuta, cioè il buio è comunque inquietante. Cosa sta per accadere? Non so, l'ignoto, no? Fa un po' mistero, fa un po' paura. Ecco il motivo per il quale i rumori di notte fanno più paura. Basta lo scricchiolio, che ne so, di qualche mobile, per esempio, del legno che si assesta, il gatto che fa cadere qualcosa, fa subito, oh mamma mia, che succede? Sono i ladri, aiuto, aiuto. E molti non dormono per questa cosa. Ah, quant'era bella l'originale, ma anche nella versione di Fergie. Quando?

0: Oggi con quando qui su Company c'è anche Carmine, dobbiamo salutare Carmine, perché caro Carmine, spero che tu sia anche all'ascolto, c'è un messaggio per te. Allora, tantissimi auguri di buon compleanno, speriamo che questo giorno ti regali tutta la gioia che meriti, l'amicizia vera e merce rara, e tu sei una di quelle. Grazie per tutti i momenti condivisi e per la persona splendida che sei. Un grande abbraccio da parte di Elena e da parte di Michele e anche da parte nostra. Ciao Carmine, buona domenica. Noi ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco.
1: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company. Spot. Radio Company Live Tour. Il 31 luglio a Circello Benevento.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
3: Sì!
1: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi, tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale, a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
4: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.

0: saluti, ma salutiamo anche Giorgia che ci ha scritto prima sul gioco delle tre, dei tre aspetti, i tre elementi e le tre cose. Lei dice tre figli, Rocco, Teresa, Maria, quindi benvenga. Mio marito dice vino, acqua, Campari. Giorgio e Michele, vi salutiamo, grazie. Ciao Gianluca, passa una buona domenica e una buona settimana.
1: Ciao
0: Curicino. Ok, grazie a tutti, una buona domenica, vi abbraccio, vi voglio bene, mi raccomando rimanete sempre qui su Radio Company. Ciao.
1: E io vado al mare.
0: 2 minuti alle 13.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina. Millennium Mix, i successi del millennio.
4: Amici e amiche, ma buongiorno, ma che bello risentirci anche questa domenica, come ogni domenica. Io sono Giulia Pego, sta cominciando il Millennium Mix. Fino alle 14 saremo insieme anche con DJ Nick e Mauro Tonello alla selezione musicale. Cominciamo subito e lo facciamo con un duo di artisti francesi. Loro si sono trovati perché hanno una passione smisurata comune per Madonna, come biasimarli del resto. Il disco infatti che stiamo per ascoltare è una cover. Il brano originale è del 84, ma loro nel 2002 lo omaggiano così. Li ascoltiamo, Like a Virgin, loro sono in Madhouse, poi Tattoo con Not Gonna Get Us e chiudiamo la prima traccia di oggi con Vasco Rossi, il remix di Ti Prendo.

0: pazzesco del 2001 di Vasco Rossi, Ti prendo e ti porto via. Abbiamo ascoltato il remix nella prima traccia del Millennium Mix di oggi. Ci fermiamo qualche istante, ma ve lo ripeto, fino alle 14 c'è ancora tanta musica da ascoltare. A tra poco.
1: Radio Company, Millennium Mix. Spot.
2: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
4: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere, unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiascio. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
5: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
6: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
7: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
8: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
7: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
8: Saldi Globo. Fuori da ogni dimensione.
9: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
10: Tempo di pensare all'estate.
11: Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
12: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
11: Radio Company Summer Tour 2026.
12: Il tuo evento e la nostra passione
11: per un'estate perfetta.
13: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: set. I successi del millennio.
1: Ricominciamo subito, amici, nella nostra domenica insieme nel Millennium Mix, e lo facciamo restando in Italia. Il primo disco di questa tranche è un singolo di Sara Toscano, cantante e autrice giovanissima, brava, bella. Il brano che stiamo per ascoltare è il suo primissimo singolo, è stato presentato al Festival di Sanremo nel 2025 e forse è già uno dei suoi più grandi successi, si chiama Amarcord. Dopo invece Permesso Straordinario con Bailando, poi Merck & Cremont, Tananai e Marrakesh con Un altro mondo, a seguire David Guetta, Nio e Akon con Play Hard, e chiudiamo con The Dandy Warhols e Moose T con Horny as a Dandy.
0: Radio Company, Millennium Mix.

0: In chiusura della nostra prima mezz'ora insieme abbiamo ascoltato Dandy Warhols e Musti con Horny as a Dandy fino alle 14 a farci compagnia, quindi ancora mezz'oretta di musica di fronte a noi, a tra poco.
1: Radio Company, Millennium Mix. Spot.
2: Nella data del suo compleanno, unico concerto, Nino 7.0. Nino D'Angelo, 21 giugno 2027, stadio Diego Armando Maradona, Napoli. Euronics Tufano. Nino D'Angelo, 7.0. Prevendita su Ticket One.

0: set. I successi del millennio.
1: Ancora buongiorno amici, anzi vabbè ormai buon pomeriggio, fino alle 14 abbiamo tempo per farci compagnia. Lo facciamo cominciando con Elodie. Questo brano vede nei suoi retroscena dei grandissimi nomi, perché al testo c'è Elisa insieme anche a molti altri, alla produzione c'è Dardust, quindi tanta tanta roba. Mi fa molto sorridere perché questa canzone Elodie l'ha fatta uscire in 4 versioni diverse. Voi direte, una acustica, una pop, una rock. No, lei le ha chiamate erotica, magnetica, audace e galattica. Sempre sobria Elodie, grazie. Vediamo DJ Nick quale tra queste versioni avrà scelto per voi. Lei è Elodie appunto con Mi Ami Mi Odi. Subito dopo Cheyenne con Boom Boom, poi Benson Boone, Man In Me, a seguire Jennifer Lopez e Pitbull con Live It Up, e chiudiamo andando al 2000 con Ligabue, Sulla Mia Strada.
0: Radio Company Millennium Mix.

0: amici, ci sono ancora una decina di minuti di musica, quindi non cambiate stazione, a tra poco.
1: Radio Company, Millennium Mix. Spot.
2: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
3: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
4: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.
5: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
3: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
6: C-Come Company, C-Come, C-Radio.
5: Radio Company Live Tour, il 31 luglio a Circello Benevento.
7: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate via Perasso e viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
5: Radio Company Live Tour, il 31 luglio a Circello Benevento.
8: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori.
1: Millennium Mix, i successi del millennio.
0: Ancora una decina di minuti da passare insieme vuol dire che possiamo chiudere con l'ultima tranche di oggi. La cominciamo con un brano che è stato riproposto nel corso degli anni per 3 volte. L'originale fu scritto nel 1987 per Roy Orbison, poi Cyndi Lauper lo rese una grande hit nell'89 e infine la versione che ascoltiamo noi, quella del 2003 di Celine Dion. Il disco si chiama I Drove All Night. Subito dopo invece, in chiusura del nostro Millennium Mix, abbiamo Silvia Coleman con All Around the World.
1: Radio Company Millennium Mix.

2014, l'ultimo singolo del nostro Millennium Mix. Lei era Silvia Colman con All Around the World. Noi siamo arrivati in conclusione, vi lascio come sempre, ve lo ripeto, ormai in buone mani perché DJ Nick resta con voi. Il trio al completo invece, Giulie Pego, DJ Nick e Mauro Tonello, torna nel Millennium Mix domenica prossima.

0: Vabbè, se non si era capito, Snack!
1: Ciao amici, siamo Giulie Pego, Leo e DJM.
0: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì,
1: dalle 11 alle 13.
0: Su Radio Company.
2: Radio Company, Snack!
3: Ciao bella pupetta, che cosa stai ascoltando?
4: Un sacco beach, l'estate di un sacco belly on Radio Company. Hot, presented by Daniel Belly.
5: What?
4: Live in the mix, DJ Nick.
6: Oops. Yeah, let's go to the beach.
7: Ciao a tutti ragazzi, bentrovati a una nuova puntata di Un Sacco Belli, anzi l'edizione tutta spiaggia, ovvero Un Sacco Beach. Questo comunque è sempre il programma senza regole. Io sono sempre Daniele Belli, lui è sempre il DJ Nick, come sempre coadiuvato dal suo team.
8: How much is the fish?
9: Cosa ha detto?
7: Diciamo così, insomma, assieme a Scooter. E come in ogni puntata, ormai sta diventando praticamente il tormentone dell'estate, siamo pronti già a collegarci. Lo sapete che ci siamo inventati per quanto riguarda queste puntate molto molto estive, da dove trasmettiamo qua dal nostro Beach Club, questi collegamenti, perché abbiamo spedito in modalità quasi Pechino Express, quindi Un Sacco Belli Express, il nostro vino dei Daft Punk a girare tutta quanta l'Europa. Insomma, un viaggio molto lungo che è partito da Venezia, ma oggi dove sarà? Sentiamo, cerchiamo di capire, sentiamo il messaggio che ci ha mandato. Guarda, la musica ho già capito più o meno dove siamo.
10: Ciao a tutti.

0: Ragazzi, anche questa puntata devo dire che non ci ha portato grandi informazioni, però comunque siamo a Barcellona, insomma, oltre alla famosa Sagrada Famiglia che è quasi praticamente stata completata, sapete che quel cantiere lì dura da praticamente un secolo, poi insomma altri luoghi da andare a scoprire, le Ramblas, insomma ci sono veramente un sacco di posti molto molto belli. Barcellona merita assolutamente una visita, non con noi e nemmeno con l'omino di Daft Punk. Vabbè, dai, diamo spazio a un po' di musica, facciamo un po' di casino, sennò che bici club siamo. Con cosa partiamo? Everything But Girl Missing, bellissima la versione fatta un bel po' di anni fa da Todd Terry. Questo è proprio il remix, ma l'originale. Vai, Sandy.
1: Un sacco beach, l'estate di un sacco belly, on Radio Company.
2: Music.

0: fai, cioè non essere un timidone, ma essere così timido. Adam Port e tutta quanta la crew assieme alla voce di Camila Cabello con Move e elegantissimo un Missing, puri anni 90, per aprire questa puntata di oggi di Un Sacco Beach Grigliatona Edition. A tra poco.
1: Mi

0: Stay tuned. Spot.
1: Tempo di fitness, tempo di allenarsi, tempo di Combat Mania. Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.

si chiama Bang My Head, lui è David Guetta, prima c'era anche Jack Jones, bravo produttore, bravo DJ, bello. Ti ricordi Jay Nick? L'abbiamo visto in un modo o nell'altro in maniera un po' rocambolesca. Allora, adesso attenzione, mi tiri fuori la cassettina, questa qua? Eh? Vabbè, questa. Ma non c'è neanche la data. Vabbè, C60 Vintage del DJ Nick, sentiamo cosa ha messo insieme.

indietro per il momento della vecchia C60 di un po' di anni, però surfiamo tra un anno e l'altro qua. Marvin Gardens con My Body and Soul, Snap con iconissima Rhythm is a Dancer e poi il coro con la voce di Talisa, Because the Night. Questa è una cover però che è andata veramente molto molto forte in quel periodo là, proprio all'inizio degli anni 90. Tra poco torniamo sempre qua, Radio Company, Daniele Belli, DJ Nick.

0: Anthony, un sacco belly. Un sacco beach. L'estate di un sacco belly.
1: Stay tuned. Spot.
2: Radio Company Live Tour. Il 31 luglio a Circello Benevento.
3: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.

gusto c'è, ragazzi. Beh, c'è il gusto dell'estate, c'è il gusto del grigliatona party. Questo era Fabri Fibra, 13 Pietro, che poi ogni volta che lo citiamo diciamo sempre il figlio di, ma non importa, si sta facendo la sua strada, il pezzo è anche molto figo. Adesso però vi ricordate di un tal Stefano Secchi? Ecco, ce lo siamo portati in spiaggia oggi, guarda, è lì a fianco al DJ Nick in console e facciamo SIA dal vivo. Yeah, yeah, yeah, I say yeah.

Tucker con Batshit, nella versione però di un nostro amico, nel senso che ci piace quello che fa, Purple Disco Machine. E adesso una cosa nostra invece, ci siamo improvvisati un po' DJ, un po' produttore, DJ Nick, lui è molto bravo a far questo, ogni tanto ci metto il naso io, e abbiamo preso un pezzo di Fisher e un vecchio pezzo di Latour degli anni 90, e la canzone si chiama People Are Still Having Sex, nella versione mashupata da noi.

0: Stay tuned. Spot.
1: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
3: Radio Company Live Tour, il 31 luglio a Circello Benevento.
4: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
5: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
6: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
7: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
6: Devo consigliare anche il mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
8: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
9: Per questa pubblicità 0824 43 732.
10: 30 anni di emozioni.

E ci siamo, ragazzi, momento, lo sapete ormai, vi siete abituati, momento classifica dei cartoni animati, posizione numero 8 di questa super chart che abbiamo fatto. In realtà non è una top 10 ma è una top 12 delle canzoni che ci avete più richiesto durante l'inverno dei cartoni animati. Li abbiamo messi tutti quanti insieme. Alla posizione numero 8 c'è quella petta magica che svolazza di qua e di là, di su e di giù. Sapete di chi sto parlando.

0: E così vola l'ape Maya. DJ Nick, abbiamo finito? Abbiamo finito. Ciao a tutti ragazzi, grazie per essere stati con noi. Finale assoluto per questa puntata. Godetevi l'estate da Daniele Belli, dal DJ Nick, da tutta quanta la nostra fantastica crew. Appuntamento alla prossima. Ricordatevi, scopriremo insomma in quale parte del mondo saremo finiti assieme a Lomino dei Daft Punk, ma soprattutto continuerà anche la nostra classifica dei cartoni animati. Grazie a tutti e alla prossima. Ciao.
1: Bel lavoro, andiamo.
2: Un sacco belli.
3: Ce l'abbiamo fatta!
4: Radio Company Time.
5: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.
6: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
7: Che
6: balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello?
8: Sì, sere!
6: Fai il karaoke in macchina, da solo, al semaforo, ti guardano tutti, ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass, quando si apre la sbarra e ti dice «Grazie!». Allora sei proprio matto! Sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11 con me, Viviana, solo su Radio Company.
9: L'estate ti fa ballare con il mixatone della Company.

0: La domenica d'estate. Spot.
1: Radio Company Live Tour. Il 31 luglio a Circello Benevento.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
1: Radio Company Live Tour. Il 31 luglio a Circello Benevento.
4: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company. In Campania, in Italia, nel mondo.
7: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.
1: Radio Company Live Tour. Il 31 luglio a Circello Benevento.
8: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto.
9: L'estate ti fa ballare con il mixatone della Company.

0: La domenica d'estate.
1: Spot. Radio Company Live Tour. Il 31 luglio a Circello Benevento.
2: Per questa pubblicità 0824 437 32.
3: C come Company. C come C Radio.

0: Company, la domenica d'estate.
1: Spot. Radio Company Live Tour. Il 31 luglio a Circello Benevento.
2: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
3: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
4: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
5: anche senza gridare.
4: La radio rende
3: famosi. Occhio, anzi orecchio.
6: Tempo di pensare all'estate.
7: Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
8: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
7: Radio Company Summer Tour 2026.
8: Il tuo evento e la nostra passione
7: per un'estate perfetta.
9: Per questa pubblicità 0824 43 732.
10: C come Company, C come C Radio.
11: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379-2320-593 380-7695-419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
12: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
13: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
14: Company. L'estate ti fa ballare con il mixatone della Company.

0: domenica d'estate.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.
3: Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale
4: se conosce Brutti ma Simpatici.
5: Esiste un programma radiofonico con questo nome ed è un appuntamento storico di Radio Company. I conduttori. Storicamente guidato da Stefano Ferrari.
3: Sì.
5: Spesso accompagnato da altri speaker come Pietro.
3: Ogni tanto.
4: Come? Passiamo di qua.
5: È un programma di intrattenimento puro.
3: Sì.
5: Spesso in onda nel tardo pomeriggio, tra le 16 e le 18 o dalle 18
3: alle
5: 20.
3: Dalle 16 alle 18.
4: Esatto, Brutti ma Simpatici.
3: Zero problemi
4: e zero discussioni.
0: L'estate ti fa ballare con il mixatone della Company. Il mixatone della Company. La domenica di Radio Company.

0: Italiani, la domenica d'estate. Spot. Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
1: Radio Company Live Tour. Il 31 luglio a Circello Benevento.
2: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
3: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
4: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
5: Ma è fantastico!
4: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
6: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
7: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company. In Campania, in Italia, nel mondo.
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.
0: Satone della Company, la domenica d'estate.

0: la domenica d'estate. Spot.
1: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Jo, borse abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
0: Il mixatone della Company, la domenica d'estate.

0: La domenica d'estate. Spot.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
3: Sì!
2: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
4: Da Euronic Stufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Stufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Euronics, un mondo più avanti.
7: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
8: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
7: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
8: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
5: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.

0: Company, la domenica d'estate.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.
3: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
4: Che fretta c'era! Maledetta.
3: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
4: Sì, sere.
3: Il karaoke in macchina da solo al semaforo, ti guardano tutti ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11 con me, Viviana, solo su Radio Company.
5: Radio Company
3: Company Maximum in questa domenica 26 luglio su Radio Company. Ciao a tutti, buon pomeriggio e buona estate da Loredana Forleo. Stiamo insieme 60 minuti e ascolteremo un sacco di bella musica, un sacco di successi scelti, selezionati dal nostro Fabio De Magistris. Io direi subito, bando alle chiacchiere, abbiamo anche qualcosa da raccontarci, da chiacchierare, ma dopo. Dicevo quindi, bando alle chiacchiere, cominciamo subito con Francesco Gabbani e Summer Funk.

0: E questo era Bruno Mars con On My Soul. Bruno Mars che è stato ospite in Italia con due live pazzeschi un paio di settimane fa. Adesso invece noi ci fermiamo, c'è una breve pausa, poi torneremo con la nostra musica e poi invece io vi racconterò di alcuni suggerimenti da parte della BBC a tutti gli amici stranieri, diciamo, che vengono internazionali, che vengono in Italia, suggerimenti per quanto riguarda la cucina. Ne parliamo tra poco.
1: Radio Company Maximum.
2: Spot. Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Radio Company Live Tour. Il 31 luglio a Circello Benevento.
4: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
5: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
6: Ehi Paola!
7: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
6: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
7: Ah sì?
6: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
8: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
9: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
10: Vi augura buon ascolto con Radio Company.
11: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

su Radio Company, il Company Maximum in questa domenica. Ancora buon pomeriggio, ben ritrovati, buona estate da Loredana Forleo. E allora, prima di lasciarci, avevo accennato a questi suggerimenti, anzi avevo accennato la notizia, a dire la verità, la BBC ha pensato bene di stilare come una piccola classifica, ecco, di consigli, suggerimenti per tutti gli amici che vengono in Italia, tutti gli amici da tutto il mondo che vengono a, come dire, ad apprezzare la bellezza del nostro paese, ad apprezzare anche la nostra cucina. E a proposito di questo, dice la BBC che tra gli errori più comuni dei turisti c'è quello, per esempio, di bere il cappuccino, non è vero? Questo è una cosa vecchia, ma poi ne abbiamo viste altre, di bere il cappuccino dopo il pranzo o dopo la cena, insomma. Poi un'altra cosa è quella di mettere il parmigiano sul piatto di pesce. E ancora dice non stravolgete l'ordine delle portate, mangiate così com'è, insomma, antipasto, il primo, il secondo, ma loro non sono abituati. E poi nella lista c'è anche il consiglio di non avere fretta a tavola e soprattutto di concludere diciamo un buon pranzo o una buona cena con un po' di amaro inteso come alcolico, ecco. E perché in Italia, dice la BBC, mangiare non è solamente nutrirsi, è vivere un grande momento, una grande esperienza fatta di tradizione, di gusto, di convivialità, ma soprattutto di grande amore per il cibo. E questo è assolutamente vero. Detto ciò, vi lascio con un'altra bella tranche del nostro Company Maximum, e lo facciamo subito con Dito nella Piaga e Businessman.

0: Il Company Maximum in questa domenica su Radio Company. Ancora ciao a tutti, ben ritrovati. Io sono Loredana Forleo e questa era invece quella che abbiamo sentito fino a poco fa, in chiusura di tranche, Gaia con Bossa Nostra. Adesso è il momento invece di fare un po' di pubblicità, poi arriverà anche il Company Disc. Io intanto vado a cercare i miei occhiali che ho perduto. Noi ci risentiamo tra poco.
1: Company Maximum Spot.
2: C come Company, C come C Radio. What's your flavor?

0: Joy Corry, Whisper.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

Maximum su Radio Company, dopo il Company Disc che abbiamo ascoltato poco fa. Ancora buon pomeriggio da Loredana Forleo. Io ho ritrovato anche i miei occhiali, adesso sono un pochino più tranquilla perché senza quelli io non vado da nessuna parte. E a proposito di perdere le cose o comunque di cercare le cose e non trovarle, gli esperti ci dicono che è un mistero, ovviamente, della cosiddetta, la chiamano cecità di disattenzione, perché in realtà noi siamo disattenti, le cose magari le abbiamo sotto gli occhi, capito? Non era il mio caso questo pomeriggio perché non erano proprio vicino a me, e ci dicono che spesso gli oggetti sono proprio davanti ai nostri occhi e il cervello però non riesce a distinguerli, e per ritrovarli il consiglio è davvero semplice. Dicono: bisogna fermarsi, calma, respirate, cambiate prospettiva e riprendete la ricerca veramente con calma. E quindi io ho fatto così in questo pomeriggio e ho trovato quello che cercavo, che pensavo di aver perduto, a dir la verità. Adesso invece noi non ci perdiamo, ragazzi, ancora in chiacchiere, perché continua la nostra musica. Lo facciamo con Sombre, ci fa ascoltare Potential.

0: queste bambole di pezza, quante Z con porno a chiudere questa tranche nel nostro Company Maximum, che sta chiudendo, nel senso che abbiamo ancora il tempo di ascoltare un successo del passato e uno del presente, e poi i miei saluti finali per oggi. Tutto questo tra poco.
1: Radio Company Maximum. Spot.
2: Radio Company Live Tour il 31 luglio a Circello Benevento.
3: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
4: Sì!
3: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi, tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
5: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici, via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
8: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
9: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
10: Euronics, un mondo più avanti.

0: 1989, per il successo del passato, abbiamo riascoltato Mr. Ollie Johnson con la bella Americanos. Invece poi, per quanto riguarda il successo del presente, era affidato a Mace, Salmo e Colapesce con Cattive Abitudini. E qui noi ci salutiamo, vi auguro una buon fine settimana, chiudete bene comunque questo fine settimana, e noi ci risentiamo domenica prossima dalle 17 per il nostro Company Maximum. Da Loredana Forleo è tutto, ciao ciao.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.
3: Ci sono programmi seri, programmi impegnati e poi ci siamo noi.
4: E vabbè, ma che vuoi dire? Noi prendiamo un pezzo di notizia qui, un pezzo di argomento là e facciamo le cose da pezzi con Igor Pezzi
3: e Gianluca Pacini.
4: In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 10 della sera. Spot.
5: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
5: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Ora su Radio Company, One Love, One Live.
8: Una buona domenica, un buon 26 di luglio, questo è il One Love, One Live, un'ora con me, Stefano Conte, un'ora insieme a Stefano Bosca in regia, un'ora con tutti gli amici, quelli che ci scrivono, quelli che ci fanno sapere come sta andando questa domenica, ormai pomeriggio verso sera, dove sono tantissimi quelli che sono di rientro dalle varie giornate di sole, piuttosto che semplicemente così di relax, piuttosto di quelli che addirittura invece stanno lavorando e lo fanno comunque con Radio Company in sottofondo. Il saluto rivolto a tutti quanti, noi andiamo ad incominciare invece One Love One Live con tantissima musica e poi ci saranno come sempre le curiosità, non solo legate alla musica ma anche legate al gossip, perché no? One Love One Live quindi, che incomincia.

0: Radio Company. One love, one live.
1: Abbiamo sentito Karol G con Manu Chao, Viaggiando per il mondo. Questo è il titolo dell'ultimo singolo, che poi è anche il titolo del tour. Dopo aver pubblicato l'album Tropico Cheta, ha annunciato il mega tour Viaggiando per il mondo, appunto Tropi Tour, che farà tappa, l'unica data del tour, anche in Italia, a San Siro, a Milano. Bisogna aspettare un anno, ragazzi. Sì, perché è il 24 di luglio 2027, ma per artisti come questi, come sempre, bisogna muoversi molto prima, soprattutto perché i biglietti finiscono in un attimo. E quindi, se volete andare a vedere Karol G dal vivo, 24 luglio 2027, stadio di San Siro. Ci fermiamo un attimo.

0: Radio Company Live Tour il 31 luglio a Circello Benevento.
1: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
0: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.
2: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa, Benevento. 0824 45 898.
3: C come Company. C come C Radio.

0: su Radio Company. One Love, One Live.
1: Di nuovo insieme dopo la pausa, ancora un buon pomeriggio da parte mia, Stefano Conte. Stiamo per ascoltarci anche Jovanotti con Alfa Buon Vento, il suo ultimo singolo. Jovanotti che attualmente è in tour con il Jova Summer Party 2026, l'Arca di Lore, l'ha chiamato così, farà tappa nelle principali arene italiane, compreso il grande evento al Circo Massimo di Roma a settembre. Quindi prossimi appuntamenti: Olbia 7 agosto, Monte Silvano 12 agosto, Barletta 17 di agosto, Catanzaro 22 di agosto, Palermo 29 e 30 agosto, Roma come già detto a settembre il 12 per la precisione. Lo ascolti-

0: su Radio Company. One Love, One Live.
1: Abbiamo sentito Bob Sinclair con Chiesa, la sua I Can Wait. Bob Sinclair che per un motivo o per l'altro fa sempre discutere di sé nelle estati italiane, anche in questa estate 2026, un po' perché ha realizzato un altro successo ripescando qualcosa dal passato che uno non si aspettava più potesse essere riproposto in questa versione. Non è così nostalgico, ha dato una veste completamente nuova a un pezzo di No Schultz, per quelli che non lo sapessero, ma si parla moltissimo di Bob Sinclair intanto perché è sempre in Italia, molto spesso anche a fare diversi party qui da noi, ma perché è stata scelta la sua canzone I Feel For You come uno dei pezzi dell'estate 2026. Sembra impossibile un pezzo realizzato qualcosa come 26 anni fa che faccia successo adesso, ma ogni tanto si sa, anche quello che lui ha realizzato in passato può diventare a sua volta un brano di chiusura perfetto per le notti a Ibiza. Ci fermiamo un istante, ritorniamo fra pochissimo, sarà ancora One Love One Live Weekend Edition.
0: One Love One Live Radio Company. Spot.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Per questa pubblicità 0824 43 732.
0: Company. Ora su Radio Company. One Love.
1: Di nuovo insieme dopo la pausa, ancora una volta una buona domenica, siete su Radio Company, questo è il One Love One Live Weekend Edition, stiamo per ascoltarci anche Madame con la sua Mama Non Mama. Madame che è tornata al centro della scena musicale con l'album Disincanto e il nuovo relativo tour estivo e autunnale. Il nuovo album, pensate, è uscito il 17 di aprile 2026 per Sugar Music, è stato presentato in un contesto veramente particolare, perché lo sappiamo? Perché abbiamo mandato degli inviati ovviamente ad assistere al lancio, dove loro hanno presentato tutto l'album in una sala da bowling alle porte di Milano, dove diciamo così hanno messo una console al centro di una delle varie piste del bowling e hanno incominciato a reparci sopra e quindi a presentare quelli che sarebbero stati i singoli di questo nuovo lavoro. È in corso anche il Madame Tour Estate 2026 che l'ha portata in tantissimi festival in giro per l'Italia, ma attenzione perché sono state annunciate nuove date invernali nei club, tra cui l'11 dicembre a Milano e il 20 di dicembre a Bologna, questo per gli

0: Radio Company, One Love, One Live.
1: La domenica con voi, la domenica con i successi firmati Radio Company, la domenica dove ci state facendo sapere come vi state muovendo. Sono tantissimi come sempre quelli che ci ascoltano in macchina e ovviamente ci fa piacere chi rientra da una giornata al lago, chi al mare, chi invece si è semplicemente spostato per andare a vedere come sta la madre. Ringraziamo e salutiamo come sempre tutti gli amici, ma in particolare Maurizio, che sembra insomma che abbia dovuto affrontare un pomeriggio un po' più complicato, un po' più difficile. Speriamo che la musica ti abbia aiutato un poco. Ne abbiamo altrettanta da farti ascoltare e da farvi ascoltare in arrivo all'interno del One Love One Live della domenica, e quindi restate con noi.

0: Radio Company. One love, one leap.
1: Chris the Sarandi, Good All Days, il pezzo appena sentito. Insomma, noi avevamo imparato a conoscerlo con il suo primo successo mondiale, che era appunto Cynical. Adesso è ritornato con questo nuovo lavoro, impiegato praticamente in giro per tutto il mondo per la promozione di questo nuovo brano e nei primi appuntamenti live della stagione estiva per chi lo cercasse. Tra l'altro l'artista britannico, pensate, conta oltre 2 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, e celebre anche su TikTok per le sue performance di solito spontanee al pianoforte nelle stazioni e nei treni, quelle cose che poi coinvolgono sempre il pubblico e lo fanno conoscere anche al pubblico più giovane. Da qui è arrivato appunto Chris the Sarandi. Good Old Days, il pezzo ascoltato, ci fermiamo.

0: Radio Company Live Tour il 31 luglio a Circello Benevento.
1: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: passione.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
4: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
5: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
6: Se stai perdendo il nostro segnale in FM,
7: seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale.
6: Radio Company.
7: In Campania, in Italia.
6: Nel mondo.
7: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
8: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: sulle note di questo pezzo siamo arrivati in chiusura con il One Love One Live di questa domenica, di questo 26 di luglio. Come solito l'abbraccio a tutti voi che avete mandato i messaggi, che avete raccontato insomma come si sta svolgendo la vostra domenica ormai quasi sera, visto che andiamo verso l'orario serale. Attenzione però, la musica su Radio Company non si ferma e quindi l'invito è a restare con noi come sempre. Per quanto mi riguarda, appuntamento rinnovato domani dalle 13 fino alle 14 con il Belli Conte Show 4.0 e poi se volete ogni sera da lunedì al venerdì dalle 18 fino alle 20 con Tutti in Lista Club Privé nell'appuntamento estivo. Grazie a tutti voi, un saluto da parte mia a Stefano Conte e un grazie anche a Stefano Bosca in regia. Una buona domenica, ciao!
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.

0: momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Radio Company Live Tour il 31 luglio a Circello Benevento.
3: Da Euronics Stufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Stufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.
6: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Emozione. Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Glano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
1: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1.390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli

0: i 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
1: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
2: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

Ciao a tutti, buona domenica, ben ritrovati, questa è Radio Company, io sono Fabio De Magistris, ritorno al nostro appuntamento, quello del weekend praticamente, quello che a quest'ora ci dà la possibilità di riascoltare assieme veramente un sacco di canzoni. C'è Company Maximum, c'è Stefano Bosca con me in regia ad occuparsi della parte tecnica e un saluto lo mandiamo a chi ci ha preceduto, ovvero Mauro Tonello e DJ Nick con Botta da 90. Siamo pronti a partire subito con Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: L'estate di Radio Company, anche con la canzone di Anna, White Girl Wasted. Questa è quella che abbiamo appena riascoltato, uno dei successi sicuramente di queste settimane, ed è la canzone che abbiamo scelto oggi domenica per arrivare ad una brevissima pausa per noi. Ci fermiamo tra poco, ritroveremo anche il nostro nuovo Company Disc.
1: Company Maximum Spot.
2: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
3: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.

0: Joel Corry, Whisper.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

tutti, una buona estate da Fabio De Magistris. Questa è Radio Company, questo è il nostro appuntamento che continua, Company Maximum, pronti quindi a farvi riascoltare altre canzoni. La prima che abbiamo scelto è quella di Noemi. Tu cosa fai questa sera?

0: su Radio Company per qualche minuto, The Bose con Magnetic, un altro dei grandi successi veramente di questa estate che abbiamo riascoltato assieme per qualche minuto. Adesso ci fermiamo, una brevissima pausa per noi, ritorneremo tra pochissimo con un successo del passato e uno del presente. Radio Company Maximum Spot.
1: Radio Company Live Tour. Il 31 luglio a Circello Benevento.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
3: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music in via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
1: Radio Company Live Tour il 31 luglio a Circello Benevento.
4: Pronto?
5: Ciao Romina!
4: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
5: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
4: Sempre al verde?
5: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
4: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
6: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
7: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
8: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. Gestionecampania@gmail.com.

0: su Radio Company, Samurai J e la sua canzone, il suo successo Flamenco Paranoia, prima il successo del passato, ovvero The Power degli Snap, per chiudere l'appuntamento di oggi con Company Maximum. Grazie a Stefano Bosca che è stato in regia, da Fabio De Magistris è tutto, tra pochissimo l'appuntamento della domenica sera con Company Caffè.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.
1: Radio Company Caffè. Radio Company Caffè. The sound. Yeah. The emotion.
3: Ma ciao, benvenuti cari amici, domenica 26 luglio, come state? Che bello ritrovarvi, ho tante cose da raccontarvi in occasione di questa nostra serata, quasi di fine luglio. State bene? Come va la vostra vita? Siete in vacanza? State lavorando? Come state? Come va? Io sono Tanita Ferrari e tutto quello che ascolteremo come sempre questa sera è scelto per noi dal nostro Fabio De Magistris. Vi abbraccio. Vi saluta il nostro Mauro Tonello, il nostro direttore, e poi un saluto a tutti voi da Stefano Bosca in regia come sempre questa sera. Allora, di che cosa parleremo? Parleremo di Off Campus questa sera, parleremo di Belmont Camelli, bellissimo e generoso, che nella sua vita di cose davvero ne ha fatte. Senz'altro la più interessante, che magari non ti aspetti, ha donato un rene contribuendo a salvare ben 7 persone. Parleremo di Damiano Davide, si sposa, ci sono le pubblicazioni, saluteremo Noemi e poi ve lo dico già subito, da subito ve lo dico, vi leggo testualmente quello che abbiamo scritto all'interno dell'anteprima di Company Caffè, che puoi sia leggere ma anche guardare, perché c'è un video bellissimo su Instagram, tutto dedicato a Belmont Camelli. Allora, ve lo dico da subito, cari amici, Company Caffè va in vacanza, questa è la nostra ultima puntata prima delle vacanze, poi ci ritroviamo a settembre, va bene? Allora, vogliamo incominciare subito nel modo migliore? Che cosa ha preparato per noi in playlist Fabio De Magistris per incominciare nel modo migliore questa domenica sera? Coldplay, Everyday Life.

0: amici, buonasera, benvenuti insieme ad Anastasia in questa domenica di fine luglio. Noi stiamo bene, salutiamo tutti voi, a tutti voi che ascoltate ogni domenica sera Radio Company, il nostro Company Caffè.
1: Radio Company Caffè. Radio Company Caffè. Spot.
2: Radio Company Live Tour. Il 31 luglio a Circello Benevento.
3: Nella splendida e verde Irpinia Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
2: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero, per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
3: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
4: Big Rock.

0: ancora, ancora.
1: Cari amici, buonasera, ciao, ben ritrovati e benvenuti a tutti voi. Allora, come state? È capitato anche a voi? Vi è successo nel corso della vita una piccola disattenzione, poi magari ti sei fatto male? Ah, a me è successo. Ah sì che è successo, 2 anni fa per una piccola disattenzione mi sono praticamente rotta l'omero della spalla e per mettermi a posto ci è voluto un sacco di tempo. Vi dico questo perché per una disattenzione anche a Noemi. Avete visto i video di Noemi mentre stava cantando domenica scorsa? È caduta dal palco e si è fatta veramente male, insomma è tutto quanto passato adesso, è caduta dal palco, è stata immediatamente ricoverata in ospedale, ma è già stata dimessa e sta bene. È stata molto fortunata perché poteva riportare lesioni molto più gravi. Dall'ospedale hanno detto: abbiamo eseguito un TAC, è stata richiesta anche una consulenza neurologica per il trauma cranico. E sì, si è fatta male proprio, ma ripeto, adesso sta bene. Potrà proseguire il recupero a casa come sta facendo e si deve fermare per 4 settimane. Quindi se volevate andare a vederla dal vivo, ad un suo concerto, ad ascoltare e a cantare le sue canzoni insieme a lei dal vivo, adesso lei starà ferma per circa 4 settimane.

0: Company Caffè. Ciao a tutti cari amici, buona serata con noi, buona domenica con Chiara e Due Respiri. E allora, anche voi avete pensato che questo è il momento giusto per una dichiarazione d'amore? Per quindi proseguire in questa vostra decisione. C'è chi di recente ha fatto le pubblicazioni per insomma, il matrimonio. Di chi parliamo? Ne ha parlato la stampa, tutti i social parlano di loro in questi giorni. Lo faremo anche noi tra poco nel nostro Company Caffè. Chi si sposa a fine settembre? Beh, dai, già lo sapete. Ma se non è così, ve lo racconto io tra poco nel nostro Company Caffè.
1: Company Caffè. Radio Company Caffè. Company Caffè. Spot.
2: Per questa pubblicità 0824 43 732.
3: C come Company, C come C Radio.

Michael Bublé, Close Your Eyes, stasera in Company Caffè. Allora amici, le pubblicazioni al Comune di Roma ufficializzano l'intento di sposarsi, come è stato anticipato tra l'altro dal settimanale Chi, che ha pubblicato uno skin in cui si leggono i dettagli anagrafici relativi ai futuri sposi. Loro chi sono? Sono l'attrice americana Dove Cameron, che ha compiuto 30 anni lo scorso gennaio ed è pronta per sposarsi con chi è lui, Damiano David, che di anni, insomma, ha compiuto 27 anni quest'anno. Ed è così, sono uscite le pubblicazioni ufficiali al Comune di Roma, probabilmente si sposeranno a fine settembre in Italia, in Toscana. In arrivo ora Lucas Graham.

0: Paul Birdie nel nostro Company Caffè di questa sera. Un abbraccio a tutti voi, a chi è con noi da qualche secondo, da qualche minuto. Grazie per essere con noi, ma noi abbiamo appena incominciato, perché ogni domenica sera tra le 8 della sera fino alle 23 qui su Company, cioè Company Caffè, ricominciamo tra qualche minuto, a tra poco.
1: Company Caffè, Radio Company Caffè. Company Caffè. Spot.
2: Radio Company Live Tour, il 31 luglio a Circello Benevento.
3: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
5: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
8: Ehi Paola!
9: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
8: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
9: Ah sì?
8: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
10: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
2: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
11: ti augura buon ascolto con Radio Company.
3: Radio Company a Salerno la ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Era con noi e con È Delicato. Ci fanno sognare queste canzoni. Queste tra l'altro sono delle parole che ho letto di recente, è passato forse qualche giorno, la scorsa settimana. Un grande abbraccio a te Giampaolo, che mi ha scritto: le canzoni di Company Caffè fanno sognare e mi portano anche un po' lontano dai miei problemi. Grazie per essere con noi Giampaolo, grazie a te e a tutti gli amici di Trento, a chi ci ascolta attraverso lo streaming online e anche a chi ha scaricato la nostra app gratuita, naturalmente quella di Radio Company. Ripartiamo tra poco, restate con noi e ricominceremo tra qualche minuto con Company Caffè.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido. Radio

Ciao cari amici, buonasera, buona domenica sera. Stai ascoltando Radio Company, sono Tanita Ferrari. Ci siamo lasciati avvolgere delicatamente dalla voce di Adele, Someone Like You, e adesso tra un attimo ricominciamo. Prima però vorrei chiedervi, ma voi, tu che mi stai ascoltando, dove vai in vacanza? Ti sei già organizzato? Ma faresti un viaggio del genere? Andresti in un posto dove l'unico modo per prenotare questo hotel è mandare una lettera, è scrivere una lettera? È proprio così. Siamo a El Salvador. Questo non è un hotel per tutti quanti, direi proprio di no, perché è uno di quei posti che per raggiungerlo devi fare una cosa che dici, ma veramente, ma davvero devo fare questa cosa? Allora, questa piccola struttura intanto si trova su un'isola, ed è esattamente l'isola che è la più occidentale, la meno conosciuta delle Canarie, per capirci. Un'isola che sembra essersi proprio allontanata completamente dal turismo di massa, già. Ma la cosa veramente particolare è che per raggiungere questo posto, per poter soggiornare in questo posto che è incredibile, ci sono delle foto online che si rimane davvero senza fiato, bisogna mandare una lettera. Proprio così, bisogna mandare una lettera e aspettare che ci sia poi la risposta.

0: Birthday, Your Love is King con noi. Devo dire che ho sognato ascoltando la voce di Sade. Mi sono andata a riguardare le foto di questo incredibile hotel. L'unico modo per prenotare in questo hotel è mandare una lettera, scrivere una lettera. Sì, ve lo stavo raccontando, noi siamo abituati ad avere tutto subito, no? E quindi l'idea che ci sia un posto così, un hotel, che invece di, insomma, invece di fare la classica prenotazione con il telefono, con un click, ti chiede una lettera, sembra quasi una follia, e invece è proprio vero. Cercatelo questo posto, siamo sull'isola di El Hierro e l'albergo, che ti ripeto, le foto sono una cosa incredibile, si chiama El Elevador.
1: Company Caffè. Radio Company Caffè. Company Caffè. Spot.
2: Radio Company Live Tour. Il 31 luglio a Circello Benevento.
3: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
4: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
2: Radio Company Live Tour. Il 31 luglio a Circello Benevento.
5: Top Car Service.
6: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
7: Per questa pubblicità 0824 43732.
8: C come Company, C come C Radio.

Buonasera amici, ciao, benvenuti, ben ritrovati, buonasera Radio Company insieme a voi con Company Caffè, grazie a tutti voi che ci ascoltate ogni domenica sera, ci ascoltate ogni tanto, ci ascoltate mentre state lavorando in FM o viaggiate, vi spostate con Radio Company sottofondo mentre viaggiate in auto, ci siamo noi insieme a voi, ci potete ascoltare anche in modalità DAB naturalmente, quindi grazie a chi ascolta Company Caffè non la domenica sera ma ci ascolta in un altro momento della giornata, della settimana, perché vorrei dirlo a tutti voi cari amici, cercate Company Caffè in podcast e anche in podcast, e quando ci ascoltate con questa modalità magari scrivetemi, mandatemi un breve messaggio, io li leggo sempre tutti ed è sempre molto emozionante sapere che ne so, in un mercoledì qualsiasi, in un giovedì qualsiasi, all'una di notte o alle 9 del mattino magari stai viaggiando insieme a Radio Company e a Company Caffè in podcast. In arrivo ora Gabriel.

0: Ma che storia, amici, veramente che storia incredibile. Stavamo parlando qui con in redazione qualche giorno fa proprio del fatto che ci sono degli incontri che ti cambiano completamente la vita, modificano il destino, la traiettoria del percorso della tua vita, o forse il destino voleva quello per te. Parleremo tra poco di una coppia pazzesca, lui famosissimo e ha incontrato lei con una modalità veramente particolare, e loro stanno insieme da oltre 20 anni. Chi sono? Ve lo racconto stasera, tra poco, nel nostro Company Caffè.
1: Radio Company Caffè. Radio Company Caffè. Company Caffè. Spot.
2: Radio Company Live Tour, il 31 luglio a Circello Benevento.
3: Big Rock.

0: Cari amici, buonasera e benvenuti. Sono Tanita Ferrari, buona domenica di fine luglio, 26 luglio. Grazie sempre naturalmente per ascoltare Radio Company e Company Caffè la domenica sera. Ma che storia pazzesca! Come si sono conosciuti? Beh, con una modalità che non ti aspetti. Allora, andiamo indietro nel tempo. Nel 2023, Matt Damon, il famosissimo attore, lui si trovava a Miami. Una sera uscì insieme a tutti quelli che facevano parte della troupe e finì in un bar, senza immaginare che la sua vita da quel momento sarebbe cambiata completamente. Per quale motivo? Perché c'erano un sacco di persone in questo bar che l'hanno riconosciuto. Lui si è anche un po' spaventato perché era tanta la gente che lo voleva avvicinare, e quindi lui si è nascosto all'interno di questo bar per sfuggire ai fan. La barista lo mise a servire dietro il bancone. Lui si è messo in testa qualcosa, un cappellino, insomma, ha cambiato un po', non so se poi si è messo anche la barba finta, non lo so. Fatto sta che la barista lo ha messo dietro al bancone, lui ha incominciato a lavorare. Da quel momento è nata una storia d'amore. Loro stanno insieme da oltre 20 anni. Matt Damon e la moglie, lei lavorava come bartender quando lui, appunto, per evitare i fan si rifugiò proprio dietro al bancone del bar, e lei l'ha tenuto lì, e stanno insieme da 20 anni. Che modo pazzesco di conoscersi.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre li abbiamo preso in due.

0: Amici, buonasera, benvenuti, buon viaggio, buon lavoro insieme a Radio Company e a Company Caffè. Con noi c'era la voce di Shania Twain, You Are Still The One. Abbiamo ancora tanto tempo per noi, perché ogni domenica sera Company Caffè c'è insieme a te dalle 8 della sera fino alle 23, e poi naturalmente ci sono i podcast di Company Caffè che puoi riascoltare ogni volta che vuoi. Ricominciamo tra qualche minuto.
1: Company Caffè. Radio Company Caffè. Company Caffè. Spot.
2: Radio Company Live Tour. Il 31 luglio a Circello Benevento. Radio Company Live Tour. Il 31 luglio a Circello Benevento.
3: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.

0: Buonasera amici, Radio Company e Company Caffè insieme alla voce di Alicia Keys, A Woman's Worth. Noi ripartiamo tra poco con un'altra voce meravigliosa, con un altro di quei pezzi che ci piacciono molto. Poi mi ha fatto molto ridere, in questi giorni mi ha scritto un ragazzo, grazie Marco per le belle cose che mi hai scritto, tra l'altro alcune veramente molto ironiche, e mi hai scritto su Instagram: guarda che la mia ragazza non perde una puntata di Temptation Island. E mentre guardiamo Temptation Island e ascoltiamo anche, non soltanto guardiamo ma ascoltiamo anche le canzoni che fanno parte della colonna sonora di Temptation Island, noi abbiamo pensato a te, a Company Caffè e alla vostra musica bellissima della domenica sera. Ma grazie, grazie Maria De Filippi, hai sentito cosa dicono, cosa ci dicono? Grazie, tra poco ripartiamo con Company Caffè.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.
1: Radio Company Caffè.
3: Radio Company Caffè.

Rangoon, Snow on the Sahara, stasera in Company Caffè. Stiamo parlando di cose un po' particolari, di incontri un po' particolari. Vi ho raccontato questa

sera di come si è incontrato per la prima volta e non si sono mai più lasciati, lui e quella che poi è diventata la moglie. Matt Damon è appunto la moglie, un modo pazzesco. E poi vi voglio raccontare adesso di un'altra storia. Coppia canadese si è sposata due volte, perché cos'è successo? Dopo 9 mesi dal loro matrimonio è successo che un grosso palo è caduto sulla testa di lei, causandole insomma un sacco di problemi, tra l'altro anche un trauma cranico. Questa cosa qua le ha provocato la perdita della memoria. Lei non aveva idea di chi fosse lui, che era sempre lì, presente, attento, in ospedale. Proprio non aveva assolutamente idea che lui fosse suo marito, perché appunto aveva completamente perso la memoria. Lui ha ricominciato a corteggiarla, a dimostrare il suo amore. Insomma, fatto sta che lei si è innamorata di nuovo di lui e loro si sono risposati. Elisa.

0: Company Caffè, Listen and Translate.
1: Company Caffè, Listen and Translate, eccoci qua. E in questo nostro posto meraviglioso dove emergono degli aspetti della canzone protagonista, ogni volta degli aspetti che non ti aspetti, forse dico. Io quantomeno ogni volta scopro qualcosa di nuovo. Questo è un appuntamento voluto dal nostro Mauro Tonello, tra poco leggerò per voi una piccola parte del testo in italiano della canzone protagonista, ma vi dico anche altro. Vi dico anche altro perché la canzone che ascolteremo ci riporta addirittura al 1979 e simboleggia il tempo che ci si prende per riflettere sulla propria vita, quel tempo che ci si prende prima di ritornare a casa e i tempi diventano un po' più lunghi, fai il giro dell'isolato, rallenti con la macchina, non hai voglia di parcheggiare, di salire a casa. Quel tempo lì ti serve per riflettere, pensare, rimettere a posto un po' le idee. Ti è successo qualche volta? Ok. Tutto questo è contenuto in Prendi la strada più lunga per tornare a casa. Questo è il titolo letterale in italiano di questa canzone che è stata pubblicata nel 1979. Protagonisti e Supertramp. E in italiano parte del testo diventa così. Quando i giorni solitari diventano notti solitarie, ti fai un giro nelle luci della città e prendi la strada più lunga per tornare a casa.
0: Radio Company, Company Caffè.

0: Company Caffè, Rihanna con noi, amici buonasera, ciao, benvenuti e ben ritrovati. Tra poco parleremo di un attore amatissimo in tutto il mondo, bellissimo, molto bravo, lui ha origini italiane, è nato nell'Illinois e sta lavorando attivamente perché off campus riparte la prossima primavera, ma oltre ad essere bello, bravo, un attore affermato, nel 2018 ha fatto una di quelle cose che non ti aspetti, perché ha contribuito a salvare 7 vite. Tra poco ne parliamo nel nostro Company Caffè. Hai capito chi è? Sì, dai.
1: Company Caffè. Radio Company Caffè. Company Caffè. Spot.
2: Radio Company Live Tour. Il 31 luglio a Circello Benevento.
3: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
4: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Radio Company Live Tour. Il 31 luglio a Circello Benevento.
5: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
6: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
7: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

Company Caffè, buonasera amici, benvenuti. Fermati un attimo, entra su Instagram di Radio Company, utilizza l'account ufficiale, lì puoi ogni domenica, nel tardo pomeriggio, inizio sera, leggere i contenuti di quello che poi noi ti racconteremo all'interno di Company Caffè. Ma c'è anche un video bello dedicato stasera tutto a lui, a Belmont Camelli. Quindi molla tutto, entra sull'account ufficiale Instagram di Radio Company e lì lo vedi in tutto il suo splendore. Questo attore così bravo, bello, generoso. C'è una storia che non ti aspetti, probabilmente, forse questa cosa non la sai. Lui, protagonista di Off Campus, ha fatto sta cosa qua, ha contribuito a salvare ben 7 vite. Nel 2018 non aveva neanche 20 anni, Belmont Camelli ha deciso di donare un rene al suo amico d'infanzia che aveva bisogno urgente di un trapianto. I medici hanno scoperto che i due però non erano compatibili. Che cosa ha fatto lui? Che cosa ha fatto Belmont Camelli? Ha comunque donato il rene, che è servito a qualcun altro, ha contribuito in realtà in totale questa catena che ha iniziato, è partita grazie a lui. Questa catena ha coinvolto 14 persone che hanno salvato, hanno permesso, grazie a Belmont Camelli, al suo alla sua generosità iniziale, ha permesso di salvare 7 vite. Sì, Belmont Camelli di Off

di caffè, ciao, benvenuti, buonasera. Che cosa incredibile, sì, ne stavo parlando qua in redazione di lui, di questo attore così amato, conosciuto in tutto il mondo, così generoso, che ha fatto questo per il suo migliore amico quando non aveva nemmeno 20 anni. Ve lo stavo raccontando questa sera. Lui voleva donare il rene a un suo amico con gravi problemi di salute. I medici hanno scoperto che i loro tessuti non corrispondevano. Ha deciso lo stesso di donare a una persona sconosciuta tramite un sistema di donazioni incrociate, e questa scelta ha sbloccato una reazione a catena di 14 interventi, permettendo a 7 pazienti di ricevere un trapianto vitale. Questo ha fatto questo ragazzo quando aveva 20 anni, adesso insomma è diventato un grande attore, amato, conosciuto ovunque, di origini italiane. Stiamo parlando naturalmente di lui, del protagonista di Off Campus, Belmont Cameli. Ma perché è piaciuta così tanto questa serie? È perché probabilmente avevamo bisogno di protagonisti di una serie che imparano ad ascoltarsi, a rispettare anche i confini dell'altro, che imparano a chiedere scusa quando sbagliano, a essere anche vulnerabili. Sì, tutto questo serviva. Basta con gli amori tossici, basta.

0: amici, eccoci qua, addirittura d'arrivo. Io vi sto per salutare, ma in realtà non ci salutiamo mai, perché Company Caffè c'è anche in podcast. Riascolta Company Caffè ogni volta che vorrai, quando ti andrà. Ok? Allora, di chi abbiamo parlato questa sera? La seconda stagione di Off Campus arriverà nella prossima primavera. Abbiamo salutato Damiano David e Dove Cameron, che si sposano. Sono ufficiali le pubblicazioni di nozze a Roma, le abbiamo viste. Noemi durante un concerto è caduta dal palco, un grande spavento per lei che dovrà fermarsi per circa 4 settimane. Forza Noemi, per fortuna è andato tutto bene, ti potevi fare molto molto più male. Amici, ringrazio tutti voi fedelissimi di Company Caffè, un grande abbraccio a tutti voi anche dal nostro Fabio De Magistris, Stefano Bosca, Mauro Tonello, e da parte mia ve lo dico subito, cari amici, Company Caffè va in vacanza. Noi ci ritroviamo a settembre, va bene? Vi lascio questa sera con il pensiero delle stelle, che è di Mark Twain, che scrisse: tra 20 anni non sarai deluso delle cose che avrai fatto, ma di quelle che non hai fatto. Esci dal tuo porto sicuro e lascia che il vento gonfi le tue vele.
1: Radio Company Time. Spot.
2: Radio Company Live Tour. Il 31 luglio a Circello Benevento. Radio Company Live Tour. Il 31 luglio a Circello Benevento.
3: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

Mauro Tonello, c'è l'80 Festival di domenica mattina che suona su Radio Company con un bel saluto ai nostri 80 amici sparsi all over the world e anche no. Salutiamo anche il nostro GM, il nostro Martino, la parte tecnica, e come sempre noi di 80 pronti per questi 60 minuti da vivere insieme. Partiamo con Danny Sitwards e la sua Don't Look Any Further, questa è la versione originale. Sentiamo poi George Michael con I Want Your

0: Il folletto di Minneapolis, così chiamato Prisco Sign of the Time, George Michael con I Want Your Sex e Dennis Edwards, la bellissima Don't Look Any Further. Una piccola pausa, tra un po' torniamo noi degli anni 80 qui su Radio Company.
1: 80 Festival. Let's go! 80 Festival. Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.
2: Ci sono programmi seri, programmi impegnati e poi ci siamo noi.
3: E vabbè, ma che vuoi dire? Noi prendiamo un pezzo di notizia qui, un pezzo di argomento là e facciamo le cose da pezzi, con Igor Pezzi
2: e Gianluca Pacini.
3: In onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 10 della sera.
1: Mauro Tonelli.

0: Buon ritornello, c'è l'80 Festival che suona ancora. Buona estate a tutti e tante cose, salutiamo anche gli amici che sono in partenza per le vacanze, insomma so e sappiamo molto bene che in questi weekend ci sono i vari blocchi di partenza ma anche qualche rientro purtroppo, in qualsiasi caso speriamo di essere una buona compagnia per voi. Ciao Mauro Tonello, l'80 Festival, ed ora Murray la sua Comanchero e poi Dan Harrow, la bella Italo Disco con Mad Desire.
1: 80 Festival.

Dan Harrow, che sarà ospite in una puntata dell'80 Festival Live, precisamente a Suoni di Marca a Treviso, e vi aspetto, poi avrete tutte le informazioni necessarie. E abbiamo sentito anche Murray e la sua Comancero. In arrivo a Love Unlimited della bellissima Love Steam, e Barry White, Live Music Play.

0: praticamente tutto in famiglia, Barry White e la nuova Limited, l'orchestra che seguiva appunto il grande mitico Barry White. Ancora pochi minuti di pausa e tra un po' torniamo con un pezzo potentissimo degli anni 70 che vi farà sicuramente ballare.
1: 80 Festival. Let's go! 80 Festival. Spot.
2: Radio Company Live Tour. Il 31 luglio a Circello Benevento.
3: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
4: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Euronics, un mondo più avanti.
7: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
8: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Festival. Let's go!
1: Questa Radio Company suona l'80 Festival con Mauro Tonello in questa domenica, in arrivo anche Rap Band, la loro Electric Flying e i Culture Club con Boy George, Do You Really Wanna Harm Me?
0: 80 Festival.

In concerto in giro per l'Europa ma anche per gli States, Boy George, tante cose, credo abbia avuto un concerto, tenuto un concerto poco tempo fa in quel di Milano, e ora sentite con Do You Really Want to Hurt Me, il loro primo successo, la band dell'album mitico Crunch con Electric Flying. Nell'80 Festival c'è anche Tina Charles, l'Argentina, con I Love to Love, e gli ABBA, la mitica Dancing Queen.

0: Lo Yab con Dancing Queen e Tina Charles, la nostra graditissima ospite live un po' di anni fa nel nostro 80 Festival. Ci fermiamo troppo agli ultimi di 80 Festival di domenica.
1: 80 Festival. Let's go! 80 Festival.
2: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
3: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
4: Dai,
3: fare?
4: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
3: oh, sì.
4: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
3: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company.

0: chiudiamo così il nostro 80 Festival di domenica mattina. Da Mauro Tonello è tutto, grazie al GM nostro Martino che ha mixato i successi marchiati anni 80 per quanto mi riguarda. Ci sentiamo questo pomeriggio verso sera con la botta da 90, ma ora c'è Stefano Ferrari e la sua Company Hit, subito dopo Michela Jacob, Domenicando.
1: Radio Company Time.
2: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
3: Che fretta c'era! Maledetta.
2: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
3: Fischere!
2: Fai il karaoke in macchina, da solo, al semaforo, ti guardano tutti, ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass, quando si apre la sbarra e ti dice... Grazie! Allora sei proprio matto! Sei uno di noi! I matti del matinè, ogni mattina, dalle 9 alle 11, con me, Viviana, solo su Radio Company.
1: Radio Company. Radio Company Boutique. Summer Vibes.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Radio Company Boutique. Summer Vibes. 1, 2,

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 100.